questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione dei CPR, come quelli in Albania, per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non resta nient'altro che macerie. Faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti nel carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto e una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà che ha aiutato, insomma, questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea anticarceraria di Venezia.

Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di

Le ultime in ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo. E quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano. In una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si. Una città dove si trova, che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa appunto anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo. Ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri. E sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino. Il che significa trovare 2 o 3 detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che 1/2 detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa, e anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali. Ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come Assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini, quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi, insomma,

0: vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche al rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare, insomma, all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che, insomma, in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca. Una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi, diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro, e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, e oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia, che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo, insomma, la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro, e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale. E ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo di Chauncey, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage panchettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo a ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore e molto politica di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29. Abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi.
1: Ma di che,
0: E
1: grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino, diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere, negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente, una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste, non è climatizzato, quindi d'estate è un gran caldo, d'inverno gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in agip, con vari problemi strutturali dovuti anche all'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi, da tutti. È un progetto che è iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti, perché realmente adesso sono 6 giorni, ma secondo loro dovranno finire, tra 2 anni, ma questo non si sa. Il carcere attuale prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, c'è cioè, sovrannumero a Forlì, come in tutte le carceri d'Italia. Il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 istanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto, noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare presidi regolari sotto il carcere perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco, diciamo così.
0: Riuscite ad avere una comunicazione con chi è all'interno del carcere, dico fuori con i presidi?
1: Allora, quando andiamo, sì, riusciamo comunque a esserci, nel senso che soprattutto questo avviene non durante i presidi, perché quando abbiamo il presidio contro i rumori della città, del generatore, dell'impianto, si fa un po' fatica e poi sappiamo che se i detenuti urlano o comunque cercano di parlare con noi vengono ripresi, vengono ammoniti, quindi non vogliamo ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, così, o quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti a fare un saluto e lì si riesce comunque a comunicare perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lì attorno, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è cioè un carcere che è nel cuore della città e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. queste succedono, arrivano. E tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede.
0: Il carcere di Forlì è un carcere. Sì, sì, vai, vai.
1: Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
0: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
1: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, due ore di musica e interventi.
0: Ok, è andato bene.
1: Sì, è andato bene, sì. Fortunatamente appunto avendo questo, cioè fortunatamente sì, non è bello avere non è che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro molto più diretto, anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altri familiari, li invita, è un buon certo. Gancio per poter far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
0: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro o state pensando quantomeno?
1: Sì, noi appunto, ma ancora non abbiamo deciso la data, però uno al mese vogliamo farlo almeno come presidio sotto al carcere e adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
0: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
1: Grazie a voi per quello che fate.
0: Grazie
1: un abbraccio.
0: Mille. Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì? Ciao,
1: Perfetto. Sì.
0: ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli, Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, e anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più. Si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra, non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E E questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19, appunto abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima insomma all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti, smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po' siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di come si chiama, di allacciare nuove, insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzione.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda, e lì insomma avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos, lì. E insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma non hanno, sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
2: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che ancora è in appello invece era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per, come si dice, per
2: Sì, diffamazione,
1: diffamazione, eccetera,
2: diffamazione.
1: nel momento era lì, però la fase insomma delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma per complicazioni insomma relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, viene sele è selezionata, no, la popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati. Sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie, che possono permettersi tra l'altro di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente, questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con contesto normalmente diciamo, cioè, una conflittualità bassa rispetto sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto a altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un po'
2: c'è
0: diffusa.
2: anche il fatto, parliamo ad esempio del caso circondariale di Udine, cioè è una La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, che, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè le persone con cui abbiamo contatti, cioè ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche per fare un
0: Certo, anche
2: semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva, anche fuori onda dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, c'è cioè la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque sì, è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, ne sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per affrontare
2: penso.
0: questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però. Ci sono come, scattano come delle, ci sono come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no? Per cosiddetti, perché c'è una. Chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una. Sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa. La cogli, è una cosa che. È come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me, cioè si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè è una, infatti è uno scambio, cioè è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, la nostra, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua, immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che, insomma, può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a mettere
0: Certo, sì.
1: musica, facciamo compagnia,
0: E questo era
1: no?
0: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
2: E a
1: anche
2: Juan. E
1: qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
0: ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e ci
1: Grazie
0: risentiamo alla prossima. A presto.
1: a voi. Senz'altro. Ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma. Perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture e un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia.

0: Uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non, cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie. E ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
1: Eh
0: per
1: sì,
0: voi.
1: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo a ascoltare Judge, no, Humana Cairuz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: totally woken up yet, but when I do, better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e

0: Abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non, adesso non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao, ci senti?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
0: Ciao, e grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
1: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento, dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e Presidente della Provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività, con l'inizio delle attività intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato, è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha, la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la Questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quella di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerate simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie, cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero, e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti l'AI Act vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione, che come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
0: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPT, dei CPR che erano CPT, che oltretutto erano una gestione. Vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania,
1: sì, certo.
0: Che è venuto fuori anche una, insomma, una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra, è sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si è espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questo in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio.
1: Certo.
0: Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
1: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non è non per forza un caso.
0: Esatto, e le cose si continuano a ispirare, a sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
1: Consegnati.
0: consegnati. E quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
1: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma ai primi. A quello che è stato detto ai primi mesi del prossimo anno, del 2027, quindi stiamo parlando tra 6 e 7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
0: Ok, va bene, io se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che al controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo,
1: Grazie a voi.
0: teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
1: Grazie, grazie mille.
0: Riprendiamo con un piccolo stacco musicale. E prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo parlato adesso, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro. E ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
2: I Dead Things, direttamente da Berlino.

0: Ponte Radio, sono le 14.37. Allora, noi abbiamo appena preso contatto con una compagna della rete di solidarietà intorno al progetto dello scritto Next Stop Modena. Cos'è e cosa è stato Modena nel 2020? Nel 2020 ci sono stati 14 morti nelle carceri italiane, 9 in trasferimenti ad Alessandria, Ascoli, Parma e Verona da Modena, e 4 a Rieti e 1 a Bologna. E dopo poco tempo, in 5 coraggiosi che sono di quelli trasferiti, hanno fatto un esposto dove hanno denunciato le nefandezze di quello che è successo in tutti quei giorni terribili del 2020. Però l'esposto, diciamo che è stata accettata la richiesta di archiviazione e poi c'è appunto un seguito. Il seguito è anche l'azione coraggiosa di scrivere da dentro la propria prospettiva da parte di Claudio, questo uno dei 5 che hanno presentato l'esposto. Allora, ti saluto, abbiamo in collegamento la compagna della rete solidale.
1: Ciao, ciao.
0: E niente, volevamo un po' chiederti specifica un po' sul progetto in sé e insomma dell'idea di Claudio e di come si è realizzata dopo e dell'appoggio solidale della rete, e poi qualche aggiornamento sulla situazione, se puoi.
1: Sì, allora, spero mi sentiate. Intanto ne approfitto, vista l'occasione, per mandare un saluto a tutte le persone rinchiuse nelle galere, che spero stiano ascoltando. E questo libro è stato scritto da Claudio, dal carcere, o meglio da diverse carceri, perché comunque lui si trovava a Modena nel 2020, quando scoppiarono le rivolte sedate poi dallo Stato, non solo a Modena, con una strage che ha portato alla morte di 14 detenuti. Claudio è tuttora rinchiuso nel carcere di Secondigliano a Napoli, e quindi questo è un primo elemento che ci tengo a sottolineare, perché è importante a maggior ragione portare tutta la nostra solidarietà a lui, che sta ancora rinchiuso lì dentro, che nonostante tutto continua a voler portare la voce, la testimonianza e la denuncia di quello che è successo in quel marzo del 2020. Il libro è molto importante perché, diciamo, è la prima testimonianza pubblica abbastanza corposa, raccontata dalla prospettiva di chi da detenuto si è vissuto quei momenti, e porta anche un sacco di riflessioni e di esperienze carcerarie proprie, che, diciamo, che ci danno occasione di non solo di aggiornarci un po' di che cosa è il carcere oggi, ma anche di fare tutta una serie di riflessioni e ragionamenti che girano intorno anche alla solidarietà tra dentro e fuori. E come dice Claudio, diciamo, l'intenzione di raccontare questa storia è da un lato perché questa storia appunto grida ancora vendetta, e tutte le inchieste per le 14 morti sono state subito archiviate dallo Stato, che ora sta provando ad archiviare anche l'inchiesta per le torture che è partita a seguito dell'esposto di Claudio e di altri detenuti nel 2020 e in seguito. A tal proposito, diciamo, i legali delle famiglie si sono opposti e dei detenuti in particolare che hanno presentato l'esposto per le torture agite dagli agenti, si sono opposti alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena, che verrà discussa il 16 giugno presso il Tribunale di Modena. Chiaramente sarebbero tante cose da poter dire rispetto sia, cioè, diciamo, a tutta questa vicenda e sia rispetto al libro. il libro comunque è stato scritto appunto da Claudio, da dentro, e diciamo con un lungo processo di corrispondenza tra dentro e fuori, comunque siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione grazie appunto a una rete solidale di compagni e compagni e di familiari che hanno diciamo che hanno dato il loro contributo perché questo fosse possibile, riconoscendone tutta l'importanza. Il libro è stato pubblicato da Sensibile alle Foglie, che diciamo anche si è dimostrata molto ben disposta nell'aiutare questo questa pubblicazione, questo, nel sostenere questo percorso. E, purtroppo appunto, poiché Claudio è ancora detenuto e come sappiamo la corrispondenza tra dentro e fuori, in particolare quando diciamo si tratta di far uscire fuori quello che succede dentro, non è facile, e quindi diciamo purtroppo sta un po' a noi che stiamo fuori portare avanti la parola e l'azione di Claudio e la sua voce, quindi diciamo provando grazie al libro a organizzare più occasioni possibili di azioni, di discussioni e diciamo in questi ultimi mesi compagni e compagni si sono organizzati in diverse parti d'Italia per organizzare delle presentazioni, per cui magari mi farà piacere anche prossimamente provare a dare anche un rimando magari a più voci di un po' di insomma anche di come sono, di quello che è emerso da queste presentazioni. Certo. E, per volontà di Claudio ci tengo a dire che il libro diciamo i ricavati del libro sono benefit per i familiari di alcuni dei detenuti morti nella strage d'estate del 2020 che appunto per i detenuti che volessero ricevere una copia del libro questo può essere mandata gratuitamente chiaramente a partire da diciamo reti di contatti magari che si possono avere tra dentro e fuori e appunto Claudio dice lo dice nell'introduzione al suo libro che vorrebbe destinare un po' quello, cioè il racconto e le riflessioni anche che porta su come è andata quella vicenda alle persone più giovani destinate al carcere da diciamo da questa società, dallo Stato, sempre più anche per tutta una serie di leggi e decreti repressive che vanno a colpire in particolare tutta una fetta di persone, prima di tutte quelle migranti che molto spesso non hanno reti di supporto su questo territorio. Infatti diciamo l'elemento razzista del carcere si è visto benissimo anche nella strage di Modena, dove la maggior parte dei detenuti, quasi tutti, erano di origine straniera e le prossime due presentazioni, per chi diciamo fuori fosse avesse voglia di partecipare, sono questa domenica a Bologna alla Tattoo Circus, che sarà al Tribolo in via Donato Creti alle ore 16, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle ore 18:30. E ci piacerebbe che queste occasioni di incontro, queste presentazioni diciamo fossero anche di occasione non solo per ricordare quello che è successo, anche se a distanza di 6 anni, discutere di pratiche di solidarietà, ma anche eventualmente dare spazio ad altre voci di chi si è vissuto non solo quella vicenda in prima persona, ma anche di chi oggi continua a viversi la violenza carceraria. A tal proposito ci tengo anche a ricordare che Claudio ha deciso di affidare la prefazione del suo libro a un compagno anarchico attualmente recluso al carcere di Sanremo, Stecco, il quale ha, diciamo, ricevuto la censura proprio motivata esplicitamente dal fatto di aver voluto denunciare pubblicamente con una lettera degli abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti che stavano avvenendo dentro il carcere di Sanremo. Quindi ovviamente a fronte di uno Stato che cerca in tutti i modi di zittire e terrorizzare prese di posizione di questo tipo, sono estremamente
0: importanti.
1: Generose e importanti, e quindi questo richiede tutta la nostra solidarietà nei loro confronti.
0: Assolutamente. Quindi ricordiamo i due appuntamenti, che sono a Bologna questa domenica al Tribolo, alla Tattoo Circus, e lunedì a Parma, alla Casa Cantoniera, alle 18.30 per le prossime presentazioni del libro. E io ti ringrazio, spero che riusciremo a organizzare una presentazione anche in queste zone, se non Verona, quantomeno in territorio del nord-est, e ti ringrazio, alla prossima, e sicuramente ci sarà modo di aggiornarci, perché in Ponte Radio c'è lo spazio, è creato apposta per questo, quindi ecco, ti ringrazio tantissimo del contributo.
1: Ringrazio tanto voi e un saluto a tutte e tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono invase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio, salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.

0: Una birra, please!
1: Oh, yeah, sir. Beer.
2: Allora, sono, mi chiamo Felice Curci, anno 77, quindi quest'anno 47 anni, benedica. Niente, l'azienda che è nata nel 2007, è nata finanziamento, ho partecipato al bando Sviluppo Italia, è nata in dei locali in fitto a San Nicola di Pietragalla. E tutta la storia mia, Birraia, nasce un po' anche prima, durante gli anni di università a Milano, dove la birra artigianale era molto più conosciuta, si produceva, c'erano già strutture, birrifici artigianali, e nasce proprio durante gli anni dell'università, con la festa di primavera, che si faceva all'Università di Agraria di Milano. Tutta una festa che è incentrata in un giorno dove si devolveva per attività il collettivo, ogni anno decideva a chi dare i soldi. E noi producevamo delle birre così a casa, a casa di un amico. E poi questo mio amico ha aperto il Menaresta a Carate Brianza, un birrificio, e io l'ho aperto giù a Potenza, più o meno negli stessi anni, 2007. Al 2007 al 2013 ho prodotto a San Nicola e le prime birre erano con il marchio Brant, che in dialetto lucano significa brigante, e ogni birra aveva un nome di un brigante, quindi c'era la Croccola, l'Inconanco, la Chitarrid. Volevamo fare pure le quote rosa, ma non ci siamo riusciti, perché dopo nel 2013 ci siamo fermati per varie questioni. Uno, un po' di famiglia, cioè stava nascendo Demetrio, e il primo bambino, e ora ce ne sono due. E poi abbiamo fatto un cambio di impianto, di luogo, cioè da San Nicola ci siamo trasferiti qua a Potenza, in una contrada, in una campagna, molto vicino alla città, però siamo... E quindi da qui, quando ho ripreso la produzione nel 2013, il mondo era già tutto cambiato sulla birra artigianale, molte... persone già sapevano gli stili, chiedevano le IPA, si interessavano di che luppolo c'era nella birra, erano nati nel contempo anche programmi dagli home brewing, cioè quelli che fanno la birra a casa, magari era un programmatore, aveva fatto un programma super tecnico, utile per l'attività anche artigianale, produttiva, non solo hobbistica di casa. Insomma, tutte queste cose, era proprio un mondo in esplosione. E quindi dal 2013 produciamo qui a Contrada Dragonara, che poi è diventata via Poggio d'Oro. Poi il successivo passo dell'attività è che abbiamo iniziato a collaborare prima insieme con un birrificio di Napoli, Malto Libero, dove un po' si cercavano anche ambienti un po' diversi di commercializzazione, dove trovi un po' più rapporti sociali prima di rapporto economico, quindi più attività collaborative che solo e unicamente di scambio di prodotto, bene e servizi. Da qui questo birrificio di Napoli poi ha anche chiuso, ci siamo uniti insieme e quindi abbiamo prima creato il marchio Alba Sauder Brewery, Alba perché azienda lucana birra artigianale è sempre stata la ragione sociale dell'attività, e Sauder Brewery Company perché riunisce un po' i birrifici. Però poi dopo è arrivato il Covid, siamo fermati un po', non funzionava questa cosa e abbiamo tramutato tutto la nostra parte comunicativa come birrificio lucano, troverete il sito .it, e con il cane diventa il logo e anche quello che sta in tutte le etichette nelle varie forme, quindi dalla Potenza meridionale

0: La scelta di tornare da Milano in Basilicata, no?
1: Sì.
0: Di questo ritorno normalmente non è un ritorno che fanno un po' tutti i ragazzi che vanno a studiare. Qual è stata?
1: Vari fattori. Uno, perché classe 77, 30 anni avevo, è la libertà. La Basilicata, gli spazi, l'agricoltura, che è il mio settore, no? È proprio la libertà. La mancanza di questa cosa, la mancanza della birra artigianale, pur avendo un sistema produttivo di malto, di produzione di orzo in Basilicata, che è unico in regione. Cioè, c'è stata un'altra in Latina, zona Lazio, però di strutture grandi industriali. Poi negli anni sono nate le micromalterie, quindi consorzi che si fanno coltivazione, e anche in Basilicata stanno continuando a creare. C'è a Lucera un'altra micromalteria, so a Lavello stanno vedendo. Insomma, comunque siamo dedicati alla cerealicoltura, alla birra e cereale. Quindi questo è stato. E poi la grandezza del territorio e la voglia di anche di avere quella libertà di, sì, lavori nel birrificio, però hai il tuo orto, magari degli animaletti, però sono tante le cose che la Basilicata può dare, natura,
0: Che Milano non dava.
1: è certo, sì.
0: E invece, girando qui in azienda, non vedo soltanto birra. In realtà, cosa c'è dietro la birra?
1: Sì, ci sono diverse cose, sia cercare di utilizzare

0: spazio del birrificio, partire dalla public house, quindi creare la tap room, un luogo di ritrovo. Però da questo luogo di ritrovo sociale cercare di arrivare a coltivare valori che possono essere la mobilità sostenibile, come la ciclofficina, una corretta, l'abbiamo chiamato il valore dell'autodeterminazione alimentare. Cioè, qui facciamo dei mercatini, abbiamo fatti in varie formule, stiamo continuando a riproporre, rifare, però cercando di far capire che è importante trovarsi il proprio cibo, che il cibo è salute, il cibo, coltivare il proprio cibo. Scambio di, una delle cose, delle attività che abbiamo fatto è lo scambio di semi. Stiamo parlando di una contrada, tutti quanti hanno un pezzo di terra, però è anche vero che tutti quanti stanno più lavorando come professionisti, quindi non hanno mai il tempo di coltivare. Però non è una questione in effetti di tempo, è più di voglia, forse. Però vabbè, dare degli strumenti, dire esiste, cioè scambiare, mantenere un seme locale del vecchietto che se l'è conservato, sarebbe proprio l'ideale. Quindi comunque dare dei valori, lavorare sui valori. Poi ci sarà una struttura di acrobatica aerea dove si allenano con uno spogliatoio esterno, quindi sono indipendenti dal birrificio. È sempre lo spazio esterno. Abbiamo fatto pure un campeggio di una settimana è arrivato un mastro della terra cruda e abbiamo costruito un forno in terra cruda all'esterno, impastando la stessa terra del birrificio, del giardino. Con la sabbia e paglia. È uscito
1: Con la
0: bello.
1: traduzione africana.
0: Eh sì, vuoto a perdere. Cioè, quindi la sabbia diventa la camera del forno e poi dopo si.
1: Quindi in realtà il birrificio negli anni è diventato anche un centro di ritrovo per la borgata.
0: Sì, questo è proprio ultimamente. È da 2 anni che stiamo lavorando come associazione di quartiere, associazione Poggio d'Oro, che facciamo qui le riunioni del direttivo e ora prossimamente faremo la prima festa del quartiere. È stranissima potenza, ve la racconto un poco. Cioè, questo quartiere, questa borgata, questa contrada è proprio alle porte di tutto. Dove sta la regione, ma stiamo parlando di 1 chilometro, cioè di una strada comoda che si arriva, e centri commerciali ci sono. Però tutti i giorni davanti al birrificio passa la transumanza di un pastore con una centinaia di capi, tra veramente pecore, capre, vacche, cavalli. Una volta, vabbè, si fanno tipo 1 chilometrino dalla sua azienda, vanno verso la parte più meno costruita, cioè sono tutte villette, però vanno verso e lì vanno a pascolare. E una volta, cioè, in periodo d'aprile, ho visto che andavano insieme al gregge anche 3 maialini piccini, piccini. Stupenda sta cosa. Comunque, stando vicinissimo proprio alla città, no? Nel senso E poi c'è sta una chiesetta, una Dragonara, in sé, beh, è una zona un po' di campagna, però di chiesa, perché questi qui era tutto i francescani che avevano i terreni qua storicamente. E quindi questa chiesetta è gestita da preti, però non si è mai creato un centro sociale, un'attività di oratorio. Quindi la contrada è rimasta abbastanza senza una struttura associativa, cioè di comunità, ecco. E mi farebbe piacere nel tempo creare questo nello spazio del birrificio. Divido sempre l'attività dello spazio e spazio esterno, abbastanza grande, sui 2000 metri quadrati, non è esagerato, però vicino alla città si possono creare alcune cose interessanti e carine. Dall'attività birraia, no, l'attività birraia è laboratorio, quindi anche strutturalmente lo spazio esterno può lavorare anche se il birrificio è chiuso, la struttura, perché ha un bagno esterno, ha delle situazioni di appunto la struttura di acrobatica, alcune cose che sono all'esterno. E questo mi farebbe proprio piacere nella autogestione, no? Lasciare le chiavi, cioè, al responsabile dell'attività, del valore, e poi insomma, cioè, farlo lavorare, diffondere questa idea ideale.

0: Quindi il birrificio non è soltanto produzione di birra, no? E di alcol contenuto nella birra, ma è soprattutto produzione di valori.
1: Sì, ho anche ricerche, ad esempio sull'alimentare, una cosa che abbiamo fatto per 2 o 3 volte è lavorare sui fermentati, delle verdure fermentate, che a mio avviso arrivano pure alle bevande fermentate, che non è solo birra, cioè la birra sì, o il vino, bevanda fermentata, però esistono dei fermentati poco, pochissimo alcolici come il kombucha o il kefir d'acqua. Ma io sono quasi sicuro, vedendo l'evoluzione della birra, arriverà lo stesso anche su queste, cioè le troveremo in tutti i bar, perché magari qualcuno non vuole più bere solo alcol, ma e anche le verdure fermentate è la stessa identica cosa, cioè la nostra cultura si ferma un po' ai crauti. Vabbè, questo ci tengo proprio a dirlo perché sono cose proprio innovative che arriveranno in una maniera un po' più divulgativa in un futuro.
0: E il birrificio invece è anche al centro di relazioni con il mondo agricolo regionale, con tante realtà regionali che poi si incontrano qui attraverso il mercato, no? Attraverso lo scambio del cibo.
1: Sì, rete, è una cosa che da quando sono venuto a Potenza, sinceramente, dagli anni di Cancellara, di vabbè, cioè la rete sud-sud, oppure ci sono state tante attività, gruppo di acquisto, sempre seguiti sia a Matera che a Potenza. È strano che non si riesce mai ad avere un gruppo di acquisto stabile, sempre ci sono degli andamenti che si attivano e poi dopo un anno finiscono. Però cioè, lo scambio, creare la rete, questa è la cosa più che ci interessa. E cerchiamo di fare. Poi devo dire un'altra cosa, che cioè ho visto comunque che c'è una classe di età, i ragazzi tra i 25 e i 30 anni, 32 anni, che vogliono tornare in Basilicata. Forse è la stessa voglia, cioè, dicevo, della libertà, e vogliono creare agricoltura. E io questa energia al birrificio è stata, vabbè, captata, trovata persone, e vedo che è in continua crescita. Persone che ritornano in luoghi un po' più dove la cultura è ancora cultura contadina, è ancora esistente. Cioè, in effetti, qua in Basilicata troviamo ancora la signora che ti dice che fa tutt'oggi, l'anziana che fa tutt'oggi o il maiale o la salsa di pomodoro, e ti dà delle nozioni. In altre regioni, cioè, c'è sempre agricoltura, però è anche vero che la cultura agricola forse sta scomparendo, la cultura agricola tradizionale sta un po' scomparendo. Quindi trovare spazi e anche cultura in questo senso, la Basilicata un pochetto ci dà qualcosa.

Concludiamo così questo ciclo di interviste tratte da Raccolte Racconti, la rubrica di Gervasio Ungolo all'interno di Rivista Contadina, e desidero quindi salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata e di tempo. Vi ricordo però prima di lasciarci che Terra Liquida, l'associazione che si occupa di portare soccorsi nelle terre alluvionate o comunque turbate dai cataclismi ambientali che stiamo purtroppo vivendo in questi mesi, in questi ultimi anni, stiamo sostenendo assieme a loro l'acquisto di un furgone per appunto attrezzato per il soccorso e le emergenze. Tutte le informazioni le trovate all'interno di furgoneofficina.vado.li, il sito nel quale potete non soltanto approfondire il progetto, ma anche eventualmente fare le vostre donazioni. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi auguro buone giornate.

0: We discussed this and I said no.
1: Now here's

0: Fonte Radio.
1: E benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Roma. Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB nelle province di Perugia e Terni. E bentrovati e bentrovate anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici delle altre radio sparpagliate in giro per l'Italia che fanno parte del progetto Ponte Radio. Il progetto Ponte Radio di oggi, insomma la trasmissione che era in programma di fare, il tema di cui avremmo dovuto trattare era il tema dell'energia. Dopodiché nel frattempo sono successe un po' di cosette in giro per il mondo, non so se ve ne siete accorti, un po' di cosette strettamente intrecciate con il tema delle energie, un po' di cosette come la guerra nel Golfo Persico, il bombardamento dell'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e tutte le catastrofi ambientali a seguire e quelle che ci attendono, perché chiaramente questa cosa non è finita qua, per cui oggi vorremmo un attimo approfondire tutta una serie di temi e scenari, tutta una serie di sottotemi e di dettagli, quindi passeremo un po' in rassegna tutto ciò che è accaduto finora, le cause, le conseguenze. Poi, dato che questo Ponte Radio durerà un paio d'ore all'incirca, pensiamo di metterci in contatto con un paio di corrispondenze per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in questa guerra e sia di come l'Italia sta tentando di porre rimedio appunto con nuovi accordi sulle forniture di idrocarburi che in questo momento non ci giungono più dal Qatar per tutta una serie di problemi e di cui immagino siate al corrente. Io direi che dopo questa brevissima diesamina possiamo prenderci un rapidissimo pezzo musicale in tema con quello che sarà appunto il tema della trasmissione e poi ci risentiamo fra pochissimi minuti.

E allora, rieccoci qui, rieccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per chi ci ascoltasse da Roma e provincia, ma su qualunque altra frequenza o su qualunque altro podcast o sito, insomma, di qualunque altra radio da cui ci steste ascoltando, perché ricordiamo che questa è una trasmissione che fa parte del Ponte Radio. E quindi torniamo a bomba sul tema di oggi. Il tema di oggi è la guerra, l'energia e le conseguenze ambientali che stiamo avendo e ci saranno. La guerra all'Iran, chiaramente, la guerra in Ucraina, quella è un altro paio di maniche e magari sarà un tema di un'altra trasmissione. Dicevamo, perché la guerra? C'era un tizio, non so se ce lo ricordiamo, un tizio con la barba bianca di un paio di secoli fa, mi pare si chiamasse Karl Marx, e costui, osservando le crisi cicliche a cui andava incontro il sistema economico europeo dell'epoca, si fece due domande e trovò che fondamentalmente trovò una tendenza che lega le crisi di sovrapproduzione a proprio i collassi del mercato. Ora, perché ci sono queste crisi di sovrapproduzione?

produzione non può fare altro che portare a crisi di sovrapproduzione. E quindi nel momento in cui le merci si accumulano all'interno dei magazzini, o vanno in bancarotta le aziende che non riescono più a reggere i volumi di produzione, che non vengono assorbiti dal mercato, oppure ci sono tutta una serie di soluzioni che il mercato adotta, quindi che la mano invisibile del mercato adotta, scusate. Una potrebbe essere l'apertura di nuovi mercati. Ricordiamo tutti quando in fine anni 90, insomma a metà anni, torna agli anni 90, la Cina si aprì all'Occidente. Beh, quello fu una manna dal cielo per moltissime aziende occidentali che andarono ad investire in Cina. L'apertura di nuovi mercati si può raggiungere anche, per esempio, facendo collassare un regime che non ci piace, quindi un sistema adesso isolato e tenuto isolato tramite una serie di dazi o embarghi, eccetera, eccetera. Beh, nel momento in cui collassasse questo regime, si riaprisse questo mercato, beh, le nostre industrie potrebbero andare a investire e potrebbero andare ad appropriarsi delle risorse di quel luogo. Quindi l'apertura di nuovi mercati tramite il colonialismo è stata proprio la via principe con cui il capitalismo occidentale, soprattutto inglese, ha esportato questo sistema in giro per il mondo, quindi il colonialismo. Un altro modo per uscire da queste crisi è garantirsi il fatto che i lavoratori, pur non ricevendo uno stipendio adeguato alla loro produzione, però possano in qualche modo indebitarsi e comunque comprare quei beni per cui non hanno i soldi. Questo indebitamento porta ha chiaramente una maggior possibilità di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, e nel breve termine quindi porta a maggiori vendite per le aziende. Questa cosa però incancrenisce nel tempo, si creano bolle speculative, si creano tutta una serie di debiti che potrebbero in molti casi non essere stili, e questo potrebbe portare a una crisi ancora peggiore nel lungo periodo. Ricordiamo tutti la crisi del 2008, che fu contemporaneamente il collasso dei titoli Nasdaq, quindi i titoli tecnologici statunitensi, e il collasso dei mutui subprime. Ci fu questa enorme tempesta perfetta che portò appunto a una crisi molto acuta, di cui molti e molte di noi ancora ricordano. L'ultimo metodo con cui si può uscire da questi problemi è la guerra, fondamentalmente. Si prendono i mezzi di produzione, li si distruggono completamente, le industrie di armi che sono andate in corsa agli armamenti, quindi hanno prodotto armamenti a più non posso, beh, tutte queste aziende trovano uno sfogo, perché è proprio la produzione perfetta, la produzione che viene prodotta, viene consumata all'istante, viene distrutta, distruggendo a sua volta i mezzi di produzione, e quindi si ricomincia da capo, si cancellano i libri contabili con la guerra, beh, c'è stata la guerra, e si riparte ricostruendo da capo, si riparte con un nuovo ciclo di sfruttamento e distruzione. La guerra fondamentalmente spesso e volentieri si intreccia molto strettamente con bolle speculative, come oggi stiamo vedendo con la bolla dell'intelligenza artificiale, che è strettamente integrata con le nuove frontiere in termini bellici. La guerra in Ucraina ci ha mostrato come le intelligenze artificiali siano fondamentali per sistemi di puntamento, droni automatici, insomma macchine pensanti che riescano ad uccidere anche al di là del controllo di ogni essere umano, riescano ad uccidere in maniera molto più efficace, riescano a individuare bersagli come

ha fatto Israele a Gaza, come fa Israele in più o meno in qualunque altra guerra, come stanno facendo in Libano e come stanno facendo sia Israele che Stati Uniti e in Iran, appunto individuando centinaia di migliaia di bersagli in pochissimo tempo, appunto bersagli su cui sfogano la sovrapproduzione di armi che insomma, hanno prodotto negli ultimi decenni. Quindi spesso e volentieri appunto la corsa agli armamenti, la guerra, le bolle speculative sono tutte molto intrecciate. Non è un caso che i più grandi fondi di finanziamento, i più grandi fondi di investimento che hanno investito in intelligenze artificiali vengano proprio dai paesi del Golfo. Quindi la bolla dell'intelligenza artificiale sta in qualche modo tenendo in piedi gli Stati Uniti che appunto finanziarizzando la propria economia a partire dagli anni 70 con l'uscita dal gold standard e quindi con avendo legato il valore del dollaro alla compravendita di petrolio, quindi imponendo che il petrolio, imponendo tramite potere militare fondamentalmente, che il petrolio venga venduto e comprato solamente in dollari, possono permettersi un inflazione e un indebitamento pubblico che è esponenzialmente maggiore di quello di qualunque altro paese, e appunto indebitamento enorme con cui sostengono il loro sistema economico e con cui sostengono la loro macchina bellica. Quindi è un'enorme, gigantesca macchina speculativa che sta andando avanti e che quindi vede nella guerra all'Iran lo sfogo ultimo di insomma tutto questo enorme sistema. Abbiamo detto che appunto i fondi di finanziamento del Golfo sono quelli che stanno tenendo in piedi l'attuale bolla speculativa che a sua volta tiene in piedi l'economia americana. E quindi non è un caso che proprio i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, sono quelli che più spingevano per nei mesi direttamente antecedenti alla guerra, spingevano di più sugli Stati Uniti per un intervento militare. Quindi facendo pesare il proprio potere politico. L'altro attore chiaramente che spingeva sugli Stati Uniti per far partire questa guerra all'Iran era chiaramente Israele. Insomma, sappiamo che è questa appendice di questo sistema, questo stato settario e militarista che fondamentalmente produce high tech votata alla guerra, trova proprio nella guerra all'Iran ultimamente nella guerra permanente, ovunque, comunque, quantunque, pur di bombardare, trova proprio il proprio fine ultimo fondamentalmente. E quindi tutto questo ha portato, cioè, vediamo che tutto questo inevitabilmente ha portato alla guerra all'Iran. Questo chiaramente è anche legato all'estremo razzismo e estremismo religioso che permea quest'ultima amministrazione statunitense si dice che abbia sottovalutato la capacità di risposta iraniana, molto probabilmente perché li ritengono un popolo inferiore, incapace di sviluppare una strategia, e quindi questo avrebbe portato appunto a una sottovalutazione. E poi consideriamo anche che pezzi importanti di questa amministrazione, persone con il quoziente intellettivo paragonabile a una mattonella di cotto, sfoggiano tatuaggi crociati, insomma, con simboli risalenti al Medioevo, che vedono appunto in questa guerra una vera e propria guerra santa. Ricordiamo che prima della guerra dei 12-13 giorni, insomma, credo 12 giorni, tra Israele e Iran,
ormai dell'anno scorso, era in corso una trattativa tra Stati Uniti e Iran, trattativa che venne interrotta dall'intervento prima israeliano e poi statunitense. A questa guerra, a questa rapida guerra, è seguito un periodo di trattative fittizie che appunto l'amministrazione statunitense ha portato avanti con l'Iran, ma chiaramente ritenendo gli iraniani un popolo inferiore, perché perdere tempo a trattarci. Questa trattativa era chiaramente solamente un paravento per nascondere tutta una serie di movimenti militari che richiedono tempo. Insomma, dopo aver essere intervenuti in Venezuela per impossessarsi del petrolio venezuelano, gli Stati Uniti hanno spostato quella che era la flotta che era parcheggiata davanti al Venezuela, capitanata dalla portaerei Lincoln, verso il Mediterraneo. Questo ha richiesto del tempo lo spostamento di tutta una serie di aerei cisterna, insomma mezzi militari vari che si sono spostati da mezzo mondo fino agli stati del Golfo, quindi con centinaia e centinaia di aerei, uno spostamento che si è visto fondamentalmente, anche perché i cinesi hanno fotografato e pubblicato passo passo tutto questo, per cui era chiaro agli iraniani, era chiaro a chiunque che tutta la trattativa fosse semplicemente una gran presa per il culo. Poi si è spostata anche un'altra portaerei da Taiwan, quella che dovrebbe tenere sotto controllo la Cina, è una portaerei che ultimamente ha anche preso fuoco e adesso è parcheggiata a Cipro per manutenzione, una manutenzione che sembra durerà un annetto, per cui l'incendio che si è scatenato è stato anche molto intenso, che sia stato dovuto a un incidente, a un sabotaggio interno o che se gli iraniani siano stati in grado di colpire la portaerei non c'è dato sapere. Comunque sappiamo che c'è stato un incendio che è durato parecchi giorni e quindi ha danneggiato in maniera anche abbastanza grave questa portaerei. Quindi in tutto questo, tutti questi movimenti hanno portato a questa guerra che si è trascinata molto più di quanto probabilmente l'amministrazione statunitense prevedesse che potesse durare. Questo sempre perché insomma gli iraniani sono un popolo inferiore, quindi una razza inferiore, diciamo chiaramente, utilizziamo le parole giuste al momento giusto, e quindi chi se ne frega, bombardiamoli, tanto non saranno in grado di fare casino più di tanto. Questi invece sono stati in grado di fare casino, hanno adottato tutta una serie di misure che avevano preventivato e avevano chiaramente preannunciato, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta una serie di misure che hanno avuto conseguenze enormi sul mercato degli idrocarburi. Ricordiamo che in India stanno iniziando ad avere problemi di approvvigionamento i benzinai insomma in giro per l'India, in Thailandia hanno riaperto numerose centrali a carbone. Le Filippine hanno stretto un accordo con la Russia per l'approvvigionamento di petrolio, accordo che prima non poteva essere stretto per via delle sanzioni statunitensi sul petrolio russo, che sono state sollevate proprio perché sta collassando il mercato del petrolio. Il barile, ricordiamo che ha superato da un paio di settimane $100 al barile, credo che siamo intorno ai 120, insomma poi dipende da dove proviene il petrolio, se parliamo di Brent o petroli di altre provenienze. Sicuramente il petrolio che proviene dal Golfo Persico ha raggiunto dei prezzi enormi, anche perché per passare il Golfo di Hormuz adesso le compagnie assicurative richiedono alle navi delle cifre da capogiro che poi si scaricano sul prezzo finale fondamentalmente. Ma abbiamo detto che sono state le grandi petromonarchie del Golfo a spingere molto su questa guerra,
E abbiamo dei precedenti su come funzioni questo, tutto questo meccanismo. Il precedente che ci viene in mente per primo è quello della guerra del 1992, mi sembra, all'Iraq, convinta proprio dalle grandi petromonarchie che vedevano nell'Iraq un pericoloso concorrente. E quindi petromonarchie che spinsero sugli Stati Uniti e fondamentalmente finanziarono la macchina bellica statunitense. Gli Stati Uniti pretesero che ogni bomba, ogni aereo che andava a funzionare, ogni militare statunitense venisse alla fine risarcito con finanziamenti provenienti dalle petromonarchie. Quindi c'è stato proprio gli Stati Uniti sono stati dei veri e propri mercenari per le petromonarchie del Golfo all'epoca della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, e anche perché Saddam invase l'Iraq, fu portato sempre dagli Stati Uniti a invadere l'Iraq, quindi ci fu pure tutto un movimento abbastanza diplomatico, abbastanza inquietante in quel caso. Dopodiché il prezzo del petrolio aumentò tantissimo negli anni 90, questo perché semplicemente le petromonarchie aumentarono il prezzo del petrolio per poter ripagare la macchina bellica statunitense. Quindi alla fine della fiera chi pagò il prezzo della guerra del Golfo contro Saddam Hussein? Beh, fu il consumatore finale, furono proprio i lavoratori e le lavoratrici di Europa, Stati Uniti e tantissimi altri paesi in cui i paesi del Golfo esportavano il proprio petrolio a pagare la guerra contro l'Iraq. Quindi un meccanismo perfetto per far pagare a voi il prezzo della guerra, che state continuando a pagare, perché anche questa in questo caso funzionerà allo stesso modo. Insomma, vediamo che Trump pretende soldi a destra e a manca, pretende soldi dagli europei per andare avanti nella guerra in Ucraina, e pretende soldi dalle petromonarchie del Golfo per andare avanti nella guerra all'Iran. Quindi fondamentalmente state pagando e pagherete il prezzo di questa guerra. Quindi fondamentalmente chi sta bombardando l'Iran, beh, siete anche voi. Direi che questa è per tracciare un po' un cappello introduttivo di quello di cui parleremo durante il resto della trasmissione, però questa è più o meno l'idea. E poi andremo a fare degli approfondimenti su il perché l'Iran. Sulla produzione in generale del petrolio a livello mondiale, ci faremo un piccolo approfondimento sul nucleare, che appunto è la scusa. È stata la scusa fondamentalmente che ha portato a questa guerra, le trattative sul nucleare, che insomma chiaramente non sono mai interessate a nessuno, forse a Israele, forse effettivamente. Dopodiché faremo un largo cappello sull'inquinamento che questa guerra sta portando, perché abbiamo visto delle immagini devastanti provenire da Teheran soprattutto. E questo per la prima ora di questo Ponte Radio. Poi nella seconda parte del Ponte Radio ospiteremo due corrispondenze, appunto per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in guerra, sia di come il governo Meloni sta tentando di porre rimedio alla mancanza di approvvigionamenti di idrocarburi dal Golfo Persico. Quindi mandiamo un brevissimo pezzo musicale e torniamo fra poco.

0: E rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa che trasmette sul Ponte Radio. Stiamo parlando di energia, guerra, idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. E idrocarburi che, insomma, a cui il mondo ci racconta che il mondo, insomma, le varie istituzioni ci raccontano che rinunceremo perché stiamo andando verso un futuro carbon neutral, bla bla bla, tante belle chiacchiere, in realtà insomma è molto difficile che questo accada. Gli aerei non funzionano con le pile elettriche, le navi a tutt'oggi vanno avanti con combustibili fossili, anche molto sporchi, ed è estremamente difficile pensare che un giorno si possa riconvertire tutto a elettrico. Buona parte del trasporto comunque ha bisogno degli idrocarburi, e larga parte della produzione energetica elettrica stessa necessita insomma centrali elettriche a olio combustibile o a gas. Quindi tanti auguri a ricaricare la vostra bella macchinetta elettrica pulita pulita alle centraline, quando poi comunque quell'energia viene prodotta dagli idrocarburi, per cui è un po' un'enorme foglia di fico. Quindi, per quanto si possa parlare di fonti alternative, per quanto si possa parlare sì della fantomatica energia nucleare, tutto questo è abbastanza ridicola. Il mondo continua ad andare avanti per fondamentalmente bruciando i corpi di dinosauri o esseri marini campati milioni e milioni di anni fa, che adesso sono ridotti a petrolio, quindi che hanno catturato nei loro corpi tanto bel carbonio, si sono trasformati in idrocarburi e adesso noi ce li bruciamo allegramente. E quindi rimettendo in atmosfera tutto quel anidride carbonica che era stata tutto quel carbonio, comunque quella anidride carbonica che era stata catturata da questi esseri viventi durante il periodo della loro vita. O degli alberi che hanno catturato l'anidride carbonica durante il carbonifero, guarda un po', e quindi adesso noi li ribruciamo e li rimettiamo in atmosfera, tornando a, quindi riportando l'atmosfera al proprio stato primitivo, nel senso di centinaia di milioni di anni fa. Vediamo un po' come sono distribuite le scorte di petrolio, insomma le riserve petrolifere in giro per il mondo. Parliamo in termini di miliardi di barili. Ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, l'Algeria, la Nigeria e il Qatar che posseggono scorte di stimate intorno tra i 10.000 e i 50.000 milioni di barili, quindi scorte che a seconda della dimensione del paese dureranno un tempo abbastanza breve, cioè breve per quel che riguarda Stati Uniti, Brasile e Cina, chiaramente non breve per quel che riguarda Algeria, Nigeria e Qatar, che sono paesi relativamente piccoli rispetto alle quantità di idrocarburi che posseggono, quindi potranno continuare a esportare ancora per parecchi anni. Poi abbiamo tra le 50.000 e le 100, tra i 50.000 e i 100.000 milioni di barili che sono risorse che posseggono la Libia, la Russia e gli Emirati Arabi, quindi anche in questo caso magari il petrolio russo durerà un po' meno di quello libico ed emiratino. Sono quindi risorse appunto che consumeranno soprattutto internamente. Poi abbiamo paesi che producono tantissimo petrolio e che appunto hanno riserve ancora per moltissimi anni, quindi tra i 100.000 e i 200.000 milioni di barili. Tra questi annoveriamo il Canada, il Kuwait, l'Iraq e l'Iran. E poi i paesi chiaramente al top di questa classifica, tra i 200.000 e i 300.000 milioni di barili, abbiamo l'Arabia Saudita e il Venezuela. Venezuela non a caso che è stato vittima di un intervento americano proprio direttamente prima dell'Iran. L'Iran, tra i paesi che producono tra i 100.000 che posseggono tra risorse stimate tra le 100.000 e le 200.000 milioni di barili, sono al top, quindi sono circa il terzo paese al mondo per riserve stimate, quindi circa il 10% delle riserve stimate mondiali, riserve stimate che potrebbero durare anche 145 anni. Quindi per questo diciamo che il mondo andrà avanti a idrocarburi ancora per parecchio tempo. Se confrontiamo la quantità di idrocarburi, quindi i tempi ancora di consumo che possono garantire questi paesi, sono molto maggiori a per esempio i tempi che possiamo pensare di poter consumare ad esempio l'uranio, che è una risorsa abbastanza più scarsa, quindi che diventerà molto meno competitiva nell'arco di qualche decennio, insomma una cinquantina d'anni all'incirca. Quindi se vogliamo andare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per un po', le risorse petrolifere permetteranno di mandare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per qualche centinaio di anni, quindi un 100, forse 200 anni. E questo chiaramente a meno di crisi del picco del petrolio, tutta una serie di cose che insomma dovranno essere affrontate nel momento in cui accadranno, ma per ora ancora vale la pena di fare la guerra per il petrolio, fondamentalmente, sì, per gli idrocarburi. E quindi questo è per quel che riguarda la ragione fondamentale che ci ha spinto a questa guerra, a parte sì il razzismo, il considerare gli iraniani un popolo inferiore, a parte la corsa agli armamenti, il bisogno di bruciare le riserve di armi. Ricordiamo che Crosetto casualmente si trovava nel Golfo Persico, dove è rimasto incastrato per un po' dall'intervento americano. Crosetto si trovava là per vendere sistemi antimissile italiani, quindi per cercare nuovi mercati per le nostre armi, perché a quanto pare sono proprio gli armamenti l'unica cosa che rimane all'Europa, un'Europa in cui abbiamo visto che le aziende automobilistiche, che prima erano la spina dorsale della produzione europea, sono in crisi nera, hanno ammesso di aver investito tutto sull'elettrico e di non trovare un mercato per tutto questo elettrico, ma guarda un po', non abbiamo mercato per macchine di lusso, perché fondamentalmente le macchine elettriche, per come sono state concepite, sono macchine di lusso, la gente non se le può permettere. In giro per Roma ci sono tutte queste centraline con posti dedicati per macchine di lusso che, guarda un po', sono tutti vuoti, spesso e volentieri ormai la gente ci inizia a parcheggiare perché se ne strafrega, perché sono veramente una gran presa per il culo. E questa visione strategica completamente sbagliata ha portato a una crisi nera nelle maggiori fabbriche di produzione di automobili europee.
1: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Voglio ricordare che è solo notizia di pochi giorni fa che Leonardo ha stretto un accordo con Iveco per produrre un autoblindo. Quindi sì, Insomma ci riconvertiamo.
0: Sì, sì, beh, chiaramente comunque se produci camion, dal camion all'autoblindo la distanza è molto breve. Non è così breve la distanza invece che intercorre tra la Volkswagen e l'Iron Dome israeliana, ma a quanto pare è una distanza che siamo disposti a percorrere, a colmare, perché insomma è notizia di un paio di giorni fa che la Volkswagen ha stretto un accordo con la Rafael per iniziare a produrre prima mezzi che trasportino sistemi antimissile israeliani, poi per esportare al di fuori di Israele la produzione stessa dei missili, perché comunque gli israeliani adesso si sono trovati in grossa difficoltà affrontando gli iraniani, perché proprio sempre qualche giorno fa, poco prima, guarda caso, di questo accordo con la Volkswagen, le fabbriche della Rafael sono state, le fabbriche, gli uffici, insomma, tutto ciò che era questo sistema antimissile è stato pesantemente bombardato dagli iraniani, e quindi evidentemente Israele ha bisogno di portare al di fuori dei confini israeliani la produzione delle proprie armi, anche appunto i gioielli della corona, che erano i missili di Iron Dome. E un problema molto simile ce l'ha l'Iran, che con buona probabilità ha stretto rapporti con la Russia per la produzione di droni. Già sappiamo che intere fabbriche russe producono droni di modelli molto simili a quelli iraniani per la guerra in Ucraina, che sappiamo che appunto per quel che riguarda la guerra in Ucraina la Russia ha importato armi iraniane, e chiaramente con buona probabilità adesso i russi stanno ricambiando, e quindi parte della produzione delle armi iraniane è possibile che si svolga su suolo russo. Quindi non è un qualcosa di così assurdo quello che sta facendo l'Iron Dome israeliana, ma tutto questo rientra in una riconversione generale del sistema economico, sia occidentale che russo, ma in generale mondiale, a appunto un sistema economico basato sulla guerra. A proposito di questa cosa, un piccolo siparietto nostrano. Ricordiamo che più o meno tutti i centri di ricerca italiani si stanno a loro volta votando a ricerca di guerra. Ricordiamo che se prima all'interno delle norme che garantivano fondi europei per i progetti di ricerca bisognava ad esempio coprire temi come la sostenibilità ambientale, la parità di genere, tutte queste fricchettonate del passato, adesso quello che richiede l'Unione Europea nei prossimi pacchetti per quel che riguarda la ricerca è il dual use. Quindi una delle principali parole chiave sarà proprio dual use, quindi bisognerà garantire che il proprio progetto di ricerca, se si vuole che venga finanziato, abbia anche un'applicazione militare. Quindi questo sarà uno dei punti chiave che permetteranno l'erogazione di fondi o meno. Per questa ragione e per tutta una serie di altre ragioni, anche perché a breve ci saranno sempre meno fondi per quel che riguarda la ricerca, già comunque le università e i centri di ricerca possono assorbire solo il 70% dei pensionamenti, tutto il resto andrà finanziato. Quindi se io vorrò assumere un ricercatore a tempo determinato, dottorandi o roba del genere, io dovrò utilizzare fondi aggiuntivi che verranno erogati proprio in base all'adesione o meno al sistema bellico. Quindi tutti i centri di ricerca in Italia si stanno riconvertendo, dall'INAF fino all'Istituto Superiore di Sanità ad esempio, si stanno riconvertendo o si stanno dotando di metodologie per accedere a questo tipo di fondi, con centri e sezioni dedicate all'intelligenza artificiale che possano collaborare con aziende come Avio, Leonardo, anche Google, tutta questa serie, insomma tutta questa cordata. E quindi chiaramente creare degli hub di compartecipazione pubblico-privata, quindi per cui parliamo sia dell'università sia di tutti i vari centri di ricerca in giro per l'Italia e l'Europa. Questo probabilmente sarà un tema che andrà caratterizzato molto approfonditamente, ci dovremo studiare e ricercare bene. Chiaramente ne riparleremo da questi microfoni e da appunto tutte le altre, con buona probabilità anche tutte le altre radio che appartengono al progetto del Ponte Radio che state ascoltando in questo momento. Direi di prenderci una rapida pausa musicale per passare al prossimo argomento che sarà un piccolo approfondimento del nucleare, quindi sia dal punto sul versante iraniano sia sul versante israeliano.

E dopo questo intervallino di Rotting Christ torniamo a parlare di Iran ed energia. Chiaramente la spina dorsale di questa della propaganda statunitense su questa guerra, insomma la giustificazione fondamentale di questi bombardamenti è impedire all'Iran di dotarsi di della bomba nucleare, fondamentalmente. Bomba nucleare che terrorizza Israele, perché per ora è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, quindi avrebbero, nel caso in cui l'Iran riuscisse a raggiungere insomma a dotarsi di bombe nucleari, questo li renderebbe li renderebbe pericolosi, insomma darebbe all'Iran la possibilità di rispondere in caso di un attacco nucleare israeliano, che non è da escludere in ogni caso. Non mi sembrano personcine molto salde nel principio di non nuclearizzare il prossimo. Allora andiamo a vedere. Allora, chiaramente parliamo di energia nucleare. L'energia nucleare a scopo civile è una foglia di fico, che è semplicemente una grande struttura propagandistica che è stata creata attorno agli anni 50 con Atomi per la pace, bla bla bla, tutta una serie di chiacchiere che vogliono giustificare il fatto semplicemente di dotarsi di reattori in grado di produrre plutonio, perché nel momento in cui vado a bruciare il mio combustibile, il mio uranio 235, il mio combustibile arricchito ad uranio 235, produco tanti bei neutroni che vengono assorbiti dall'uranio 238, che ricordiamo è molto comune sulla faccia del pianeta, e quindi l'uranio 238, assorbendo un neutrone, poi tramite un decadimento arriva a produrre plutonio 239, e il plutonio che è proprio il combustibile principe delle bombe nucleari, per cui avere un sistema che va centrali nucleari civili non fa che semplificarmi la vita nel momento in cui volessi dotarmi di bombe nucleari, anche perché tutto questo richiede centrifughe, tutto questo richiede impianti di trattamento, impianti di arricchimento, tutta una serie di tecnologie che mi servono nel momento in cui io volessi dotarmi di bombe nucleari. Quindi il nucleare, che di per sé è una tecnologia estremamente costosa, quindi che non è redditizia dal punto di vista energetico o dal punto di vista economico, perché richiede degli investimenti colossali e richiede anche sia prima per la costruzione di tutto il sistema, sia durante per il mantenimento di un sistema estremamente complesso, che ha tutta una serie di problematiche intrinseche, sia dopo nel momento in cui devo andare o a gestire il combustibile esausto oppure a smantellare una centrale nucleare. Quindi sono dei costi colossali che però giustifico nel momento in cui faccio un investimento militare. Questo ha fatto fondamentalmente la Francia, che noi vediamo ad esempio come questo fulgido esempio, questo paese che produce la sua elettricità grazie alle centrali nucleari. Spesso e volentieri i costi del sistema nucleare francese sono nascosti all'interno degli investimenti militari. Investimenti militari che comunque mi costano molto caro, anche perché mantenere una testata costa molto caro. Cioè, fondamentalmente ho un sistema elettronico molto complesso che al suo nucleo ha una roba radioattiva, quindi sono tutti sistemi che hanno un'obsolescenza molto rapida e quindi richiedono costi di mantenimento molto elevati. Costi di mantenimento che rientrano appunto all'interno del costo del nucleare in generale, nucleare che viene finanziato all'interno della tassonomia energetica europea. E non è un caso che
appunto come Unione Europea abbiamo iniziato a finanziare il nucleare all'interno della nostra tassonomia nel momento in cui siamo entrati in crisi di sovrapproduzione, proprio perché abbiamo iniziato a pensare di dotarci di un bel ombrello nucleare all'interno di una riconversione generale dell'intero sistema economico a un sistema di guerra, fondamentalmente. Quindi è un meccanismo che, insomma, verso il quale stiamo andando. Se questa foglia di fico, appunto, ha funzionato nel momento in cui si sono dotati di centrali nucleari gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, sì, ma lo facciamo per l'elettricità, lo facciamo per tenere basse le emissioni di CO2, bla bla bla, tutta una serie di motivi. Questa foglia di fico cade immediatamente quando a dotarsi di energia nucleare è l'Iran. Guarda un po', l'Iran lo fa esclusivamente a scopo militare. Sì, l'Iran lo fa a scopo militare, esattamente come tutte le altre nazioni del mondo lo hanno fatto nel momento in cui si sono dotate di un sistema di produzione energetica civile, nucleare, da nucleare civile. Quindi, che tipo di impianti sono presenti in Iran? In Iran abbiamo insomma il sistema di produzione nucleare iraniano si basa, è partito da due siti di cui abbiamo sentito parlare soprattutto durante il bombardamento statunitense che ha chiuso la guerra dei 12 giorni, dopo il quale Trump aveva detto di aver vinto, di aver cancellato il potenziale nucleare iraniano, cosa che chiaramente ha smentito giusto un paio di mesi fa, dato che questa guerra è stata scatenata per eliminare il potenziale nucleare iraniano. Quindi abbiamo il centro di Natanz, dove scusatemi con per la mia pessima pronuncia del farsi, questo è uno dei problemi che abbiamo qui a Radio Onda Rossa, nessuno di noi e nessuna di noi è professionista, per cui appunto scusatemi. Quindi abbiamo il centro di Natanz con le sue centrifughe e il suo centro di produzione di acqua pesante, centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, è un centro di produzione di acqua pesante, e poi abbiamo un piccolo reattore, il reattore di Arak, che è un reattore ad acqua pesante di 40 megawatt, un reattore abbastanza piccolo ma sufficiente per appunto la produzione di plutonio, come abbiamo detto poco fa. Questo era il sistema con cui l'Iran si stava dotando intorno agli anni 90 della sua scorta di combustibile che poteva essere utilizzato per costruire testate. Questa cosa è stata è arrivata è stata resa pubblica molto rapidamente, e quindi l'Iran è stato sottoposto a sanzioni, sono succedute tutta una serie di procedure e trattative per cui a un certo punto all'Iran è stato imposto, credo intorno al 2018 sotto presidenza Obama, un trattato che prevedeva un cap, quindi un tetto all'arricchimento dell'uranio al 3,67%. Quindi un tetto sufficiente per la produzione di combustibile da centrali ad acqua pesante, centrali ad acqua pesante che sono la tipologia di centrali che avrebbe scelto l'Iran. Quindi ricordiamo che per avere una bomba nucleare io devo arricchire il mio uranio al circa il 90%, per cui un 3,67% risultava poco pericoloso. Chiaramente però Trump ha troncato unilateralmente questo accordo durante la sua prima presidenza, quindi dopo questa violazione di questo accordo con l'Iran, gli iraniani, nonostante ci sia una fatwa contro, scusate anche per la mia pronuncia dell'arabo, pessima pronuncia dell'arabo, comunque nonostante ci sia una proibizione a livello religioso proprio di produrre bombe nucleari in Iran, gli iraniani comunque zitti zitti nel centro di Fordow, credo che si pronunci così,
hanno arricchito fino al 2023 circa 400 kg di uranio al 60%, quindi tra il 60 e il 90% passano veramente pochi mesi di lavorazione, e sono andati avanti con la costruzione di una centrale nucleare a Potenza con tecnologie russe fondamentalmente di Rosatom a Bushehr. Una centrale nucleare di circa un gigawatt. Ora, tutti questi siti sono stati pesantemente bombardati durante questo mese circa di bombardamenti americani e israeliani, e nel momento in cui alcuni di questi siti, chiaramente quelli con le centrifughe e le scorte di uranio, sono stati costruiti dentro delle montagne, quindi è molto difficile che anche le più potenti bombe statunitensi siano riusciti a fare danni ingenti a questo tipo di centri. Però invece le centrali nucleari sono state pesantemente danneggiate, è stata pesantemente danneggiata anche una centrale nucleare attualmente in costruzione. Non sembra per ora, almeno la IEA, che è fondamentalmente un organo al servizio di Stati Uniti e Israele, non è che parliamo di chissà quale fonte internazionale affidabile, però la IEA non parla di perdite a livello radioattivo. Però dopo tutta una serie di bombardamenti di questo tipo, gli iraniani hanno risposto bombardando Dimona. Dimona è il sito nel deserto del Negev dove gli iraniani hanno costruito negli anni 60, credo tra il 67 e il 69, un piccolo reattore che loro dicono di ricerca, tra virgolette, questo piccolo reattore da cui avrebbero prodotto plutonio. Questo lo sappiamo appunto grazie a un fisico nucleare che ha pubblicato questa storia e poi ha passato buona parte della sua vita in galera, Mordecai Vanunu. Avrebbero prodotto abbastanza plutonio per produrre tra le 20 e le 200 testate nucleari, questo intorno agli anni 90. Dagli anni 90 sono passati altri 30 anni, per cui molto probabilmente stiamo parlando appunto di 300-400 testate che Israele potrebbe avere. È stata colpita sicuramente la città di Dimona, è stato preso di mira dagli iraniani un rifugio antiaereo, in cui probabilmente si erano andati a rifugiare i lavoratori, gli impiegati di questo centro per la produzione di plutonio. Quindi è stato sicuramente preso di mira, perché insomma lo sappiamo, ci sono le immagini, è stato un bel botto fondamentalmente. E gli iraniani dicono di aver bombardato anche il centro di Dimona, all'interno del quale c'è il reattore di Dimona, che è un centro abbastanza segreto, per cui non abbiamo immagini di questo tipo. Però sappiamo che è raddoppiato negli ultimi anni, a partire dal 2010 circa gli israeliani hanno iniziato a ampliare questo centro proprio in vista delle future guerre che ci sarebbero state contro l'Iran, e quindi per accrescere la produzione di bombe nucleari. Bombe nucleari che molto probabilmente sono su sottomarini israeliani che stanno sparpagliati in giro tra il Mediterraneo, il Golfo Persico, forse no, però l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. Quindi ci sono sottomarini con bombe nucleari pronte a bombardare l'Iran, e chissà che questa cosa non accada, aggravando ulteriormente il livello di inquinamento che ha portato questa guerra. Adesso, prima di passare a parlare di inquinamento, direi che possiamo prenderci un intervallo musicale per tentare di metterci in contatto con la di oggi per parlare del coinvolgimento italiano in questa guerra.

0: Ponte Radio.
1: E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa o sulle frequenze di qualunque altra radio che stia trasmettendo questa trasmissione, trasmissione che appunto, come vi raccontava la sigletta poco fa, fa parte appunto di il Ponte Radio tra diverse emittenti italiane. Siamo in contatto con un compagno, giornalista, attivista, che si documenta, continua a documentarci a partire dal MUOS in poi dei coinvolgimenti italiani nella guerra o fondamentalmente nell'enorme sistema, nell'enorme macchina bellica a guida statunitense. Enorme macchina bellica che chiaramente sta coinvolgendo l'Italia come un suo piccolo ingranaggio anche per quel che riguarda questa appunto attuale guerra all'Iran, a partire dai decolli da Aviano. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, buon pomeriggio.
1: Allora, perfetto, ti sentiamo anche troppo forte e chiaro, adesso regoliamo un minimo i volumi. Allora, dicevamo, Aviano, partiamo.
2: Sì, partiamo perché purtroppo non abbiamo mai creduto alle parole della Meloni e tantomeno a quelle di Mattarella, che avevano assicurato il popolo italiano che siamo fuori dal conflitto scatenato da Israele, da Stati Uniti contro l'Iran, e che soprattutto l'Italia

0: una parte importante alle operazioni di rifornimento in volo dei cacciabombardieri che dagli Stati Uniti e dal Nord Europa si trasferiscono in Medio Oriente per partecipare direttamente alle operazioni di bombardamento. Aviano, era già la popolazione locale, aveva notato un enorme viavai di aerei cisterna. Beh, oggi abbiamo questa conferma ufficiale, ma soprattutto abbiamo anche verificato che a metà marzo sono decollati da questa infrastruttura due grandi aerei spia, sono gli Advanced Hawkers di un reparto delle forze armate statunitensi di base a Norfolk in Virginia, che era arrivata da Aviano, è rimasto un paio di giorni e poi è partito per il Medio Oriente. Questi aerei radar sono potentissimi, a veramente centinaia e centinaia di chilometri, possono mappare centimetro per centimetro un territorio, individuare obiettivi fondamentali, partecipare alle operazioni di guerra elettronica oscurando le capacità di intercettazione da parte dei radar nemici, ma soprattutto possono anche condurre a distanza alle operazioni di attacco da parte di sistemi missilistici e cacciabombardieri. Pertanto abbiamo un'ulteriore conferma che l'Italia è in prima linea, l'Italia sta partecipando direttamente alle operazioni di conflitto e stiamo purtroppo utilizzando il territorio italiano per tutta una serie di operazioni che sono strategiche per le operazioni di guerra.
1: Va bene, quindi questo è l'unico caso in cui che ti è capitato di seguire per quel che riguarda il coinvolgimento dell'Italia, oppure ci sono altri decolli di altri aerei da altre basi?
0: No, purtroppo, magari fosse l'unico, purtroppo abbiamo già denunciato, descritto, monitorato e documentato le operazioni che avvengono da prima del 28 febbraio dalla base militare di Sigonella in Sicilia, la principale infrastruttura che le forze armate statunitensi e la NATO hanno nel cuore del Mediterraneo. Sapevamo del coinvolgimento di questa infrastruttura nelle operazioni, a sostegno delle operazioni di guerra dell'Ucraina, e così abbiamo scoperto anche che aerei con e senza pilota della Marina e dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America decollano, raggiungono il Golfo Persico o il Mediterraneo orientale e anche lì effettuano operazioni di intelligence, riconoscimento e individuazione di potenziali obiettivi. Le informazioni poi vengono immediatamente inviate ai cacciabombardieri che fanno le operazioni veramente di attacco. Anche proprio alla vigilia dell'attacco militare che è stato effettuato contro l'isola Hub dell'Iran, da cui vengono esportati circa il 70-80% delle risorse petrolifere, anche in quell'occasione tutte le operazioni di bombardamento sono state preparate proprio da un'attività dai voli spia di un pattugliatore della Marina Militare statunitense, un Poseidon, decollato dalla base di Sigonella. La base di Sigonella, tra l'altro, anche questa avrebbe fatto la vera e propria piattaforma di lancio di operazioni d'attacco. La settimana scorsa il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sul transito di cacciabombardieri F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense che poi hanno raggiunto il Medio Oriente e hanno partecipato alle operazioni di guerra. Se mi consenti, anche da Aviano c'è stata una proiezione avanzata dei cacciabombardieri. In questo caso sono i caccia F-16 che sono a doppia capacità convenzionale e nucleare, che sono proprio ospitati all'interno di questa base in Friuli Venezia Giulia. C'è il comando di un reparto della US Air Force e proprio una decina di giorni prima del 28 febbraio 12 di questi caccia hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti in una base della Giordania e degli Emirati Arabi, da cui di fatto ininterrottamente dal 28 febbraio stanno partecipando alle operazioni di guerra.
1: Sì, hai parlato delle operazioni contro l'isola Hub del petrolio, che tutte quante ormai sappiamo che si chiama isola di Karg, isola contro la quale con buona probabilità gli Stati Uniti stanno preparando un'operazione di terra che sarà un

0: un enorme casino, probabilmente una catastrofe ambientale su scala globale. E dobbiamo aspettarci quindi nelle prossime settimane, probabilmente poco dopo Pasqua, questo tipo di operazioni, e quindi dobbiamo aspettarci che anche l'Italia in qualche modo dia un appoggio logistico a questa gigantesca operazione, se tanto mi dà tanto.
1: Sì, è l'operazione della Terra che ormai è più che preannunciata, direi che ormai è già stata fissata. Immaginiamo che veramente da qui a una settimana, quando le due flotte con circa 4.000-5.000 marines raggiungeranno l'area del Golfo Persico, verrà lanciata questa operazione di attacco. Questa operazione è stata preparata da aerei che sono decollati dalla base di Sigonella. Tutte le informazioni necessarie per comprendere la presenza di forze armate iraniane, l'installazione di sistemi radar o l'installazione di sistemi missilistici a protezione del hub petrolifero sono stati esattamente monitorati e documentati veramente centimetro per centimetro dai droni Triton e dai pattugliatori Poseidon decollati da Sigonella. Per cui se dovesse scattare questa infausta e sanguinosa, immagino, operazione militare che rappresenterà sicuramente un'ulteriore escalation con una catastrofe, hai fatto bene a ricordare che non sarà soltanto in termini di vite umane, ma che avrà un peso ambientale e climatico che coinvolgerà e di fatto travolgerà di fatto tutto il pianeta. Beh, anche in quel caso purtroppo ci sarà un'impronta italiana, una responsabilità diretta del nostro governo che continua ad autorizzare l'uso delle basi militari in Italia per queste operazioni vere e proprie di guerra e di sostegno a crimini che sono sociali, economici e in questo caso veramente ambientali.
0: Va bene, allora grazie mille per questo contributo. Senti, ma hai per caso sotto mano o hai notizie di eventuali mobilitazioni che ci saranno in Italia contro questa operazione, contro il coinvolgimento italiano, o anche te non hai grandi notizie, ancora tutto continua a tacere?
1: Voglio ricordare che sicuramente sabato prossimo il movimento Numuos si incontrerà a Niscemi, provincia di Caltanissetta. Non l'abbiamo citata, ma è un'altra base a uso esclusivo delle forze armate statunitensi che ha un ruolo diretto nelle operazioni di guerra. È uno dei terminali terrestri del principale sistema di telecomunicazioni satellitari. Gli ordini di guerra, le informazioni di guerra transitano da questo terminale. Il movimento Nomuos si è dato appuntamento a Niscemi, una manifestazione per denunciare il ruolo di questa infrastruttura, il ruolo delle basi militari siciliane nel conflitto, ma anche per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione di Niscemi, che è stata colpita da una frana che ha portato a evacuare più di 1600 abitanti col crollo di una buona parte del centro storico della città.
0: Va bene, perfetto, grazie mille di questo contributo.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: E buona manifestazione a Niscemi. Allora, questo... Scusate un secondo, questo era l'intervento di Antonio Mazzeo per quel che riguarda il coinvolgimento italiano in questa guerra, in questa operazione militare statunitense, in questa impresa. E abbiamo parlato dell'isola di Karg, quest'isola che ospita fondamentalmente i porti da cui si caricano e scaricano le super petroliere che si approvvigionano di petrolio iraniano. Questo enorme hub fondamentalmente è un'isola deserta in mezzo al mare, però è strapiena di silos, di giganteschi silos di petrolio, di tubature e di porti per l'attracco di queste super petroliere. Quindi immaginiamo che nel momento in cui dovesse partire un attacco statunitense su quest'isola, sarebbe una catastrofe a livello di gas tossici emessi, di particolato, sarebbero incendi che coinvolgerebbero per giorni e giorni e giorni l'intera isola. Tutto questo non è, insomma, l'abbiamo già visto fondamentalmente, diciamo questa cosa perché l'abbiamo già visto. Parliamo solamente in questo mese di circa 500 incidenti rilevanti dal punto di vista dell'emissione di gas tossici e dell'emissione di inquinanti che peseranno sull'Iran per i prossimi decenni. Insomma, per dare un colpo al cerchio e una alla botte, diciamo che anche gli iraniani hanno colpito circa 100 obiettivi, ci sono circa 100 incidenti rilevanti dovuti ai bombardamenti iraniani nei paesi del Golfo. E appunto sappiamo che gli sversamenti di petrolio possono intasare i desalinizzatori, quindi con conseguenze pesanti sulla qualità dell'acqua bevuta dalle popolazioni di quella zona. E poi abbiamo visto tutti e tutte quante le conseguenze dei bombardamenti israeliani dell'8 marzo. In una notte sono stati colpiti circa 30 siti, tra cui l'enorme raffineria di Teheran, che tratta circa 220 o trattava prima della guerra circa 225.000 barili di petrolio al giorno. Quindi questa raffineria e soprattutto tutti i centri di stoccaggio di questa raffineria sono stati pesantemente colpiti, si sono riversati in giro per le fognature, insomma in giro per le strade di Teheran, tutti questi fiumi di idrocarburi che poi hanno preso fuoco e sono diventati veri e propri fiumi di fuoco che hanno bruciato per un'intera notte. Quindi è stata una notte catastrofica in cui si sono sprigionati gas tossici, perché quando parliamo di bombardare una raffineria o in generale di un centro di stoccaggio di petrolio crudo, non stiamo bruciando la benzina, che è già a un livello di trattamento molto molto avanzato, stiamo parlando di bruciare un olio combustibile molto denso, e quindi la quantità di polveri sottili, la quantità di solfati, la quantità in generale di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, quindi ossidi di zolfo, ossidi d'azoto, è altissima. Poi sappiamo che nel momento in cui ossidi di zolfo e ossidi d'azoto entrano in contatto con l'acqua delle nubi, poi pioveranno a terra piogge acide. Si sono misurati i livelli di pH delle piogge nei giorni successivi all'8 marzo a Teheran di circa 4, è un pH più o meno comparabile a quello dell'aceto, per cui appunto piogge molto molto acide che avranno conseguenze estremamente gravi sull'agricoltura di tutto l'Iran. E poi per i giorni successivi all'8 marzo a Teheran non è sorto il sole, perché l'enorme nuvola nera ha impedito che appunto la luce solare penetrasse. Chiaramente gli iraniani hanno risposto bombardando numerosi siti in giro per il Medio Oriente. Sono state colpite numerose petroliere, tre in particolare attraccate davanti al Kuwait, sia che tentando di passare lo stretto di Hormuz. Parliamo di più di 10 navi affondate e di cui appunto tre enormi petroliere danneggiate, che hanno scaricato petrolio in fiamme nel mare, quindi altri danni. Abbiamo un elenco di danni ambientali che sono stati compiuti durante questa guerra. È stata colpita appunto la raffineria di Teheran con i suoi 225.000 milioni di barili al giorno. Poi è stato colpito il deposito di carburanti, un altro deposito di carburanti con circa 260 milioni di litri di combustibile. Invece in Arabia Saudita È stata costruita, colpita una raffineria che trattava circa 550.000 milioni di barili al giorno, scusate, barili di petrolio al giorno, non milioni chiaramente, quindi 225.000 a Teheran, 550.000 in Arabia Saudita. Chiaramente il danno della raffineria in Arabia Saudita è inferiore a quello di Teheran, ma anche in quel caso sicuramente insomma, sono stati sprigionati gas tossici in quantità. Poi negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito un centro di stoccaggio di idrocarburi e il centro di combustibili per insomma, centro di distribuzione di combustibili di Abu Dhabi. In Qatar è stata colpita una intera città industriale, appunto il più grande centro di produzione di gas e di liquefazione di gas naturale, che ha portato al blocco completo delle esportazioni di gas naturali dal Qatar, per cui appunto la prossima corrispondenza che sentiremo sarà proprio come l'Italia, che proprio dal Qatar, dopo aver bloccato il gas russo, che appunto essersi riconvertita al gas qatariota, insomma, come l'Italia sta tentando di porre rimedio cercando accordi con l'Algeria. E poi abbiamo il campo petrolifero in Arabia Saudita, il campo petrolifero di Shaiba, che produce circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, dove sono caduti i frammenti di un drone, provocando di una serie di droni, quindi non c'è stato nessun colpo diretto, ma i frammenti di droni hanno portato una serie di danni che appunto potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, che per fortuna è desertico. Però chiaramente questi non sono gli unici problemi. Avremo tutta una serie di problemi legati alla pesca, legati alla barriera corallina, legati proprio alle popolazioni ittiche, e per non parlare della quantità di gas serra che si sono sprigionati. Solamente l'esercito degli Stati Uniti in circa una settimana, e ne sono passate 4, quindi ogni settimana di intervento militare in Iran, si stima, perché non si sa chiaramente, però si stima tra portaerei, aerei, bombe e eccetera eccetera, avrebbero liberato all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2, che insomma è un numero che non ci dice niente, ma possiamo pensare che questo è solamente quello che ha rilasciato l'esercito statunitense, senza contare poi il contributo di Israele. E beh, 50 miliardi di tonnellate di CO2 è quanto prodotto dall'intero pianeta in un anno, cioè dall'intera umanità in un anno. Quindi appunto parliamo di circa 8 miliardi in più di tonnellate di CO2 finora prodotti da questa guerra solo dall'esercito statunitense, quando l'intero mondo ne produce 50, per cui, per capire, ci dà un'idea del tipo di impatto ambientale che avrà questa guerra. In più le acque del Golfo Persico, appunto, sappiamo che passano attraverso lo stretto di Hormuz, quindi dal Kuwait all'Oceano Indiano, per dilavarsi completamente il flusso di acqua ci mette all'incirca un 5-6 anni, cioè, quindi l'acqua del Golfo Persico ha un ricambio completo all'interno di circa 5-6 anni. Tutti questi inquinanti quindi resteranno molto a lungo sia nel Golfo Persico, sia poi chiaramente fluiranno nell'Oceano Indiano, con tutte le conseguenze a livello di inquinamento che si avranno sulla popolazione. Chiudiamo parlando degli impianti di desalinizzazione, perché il 90% dell'acqua che insomma bevuta o utilizzata dalle popolazioni di quelle zone, quindi parliamo di circa 100 milioni di persone all'incirca fra Iran e tutti gli altri paesi arabi. Beh, il 90% dell'acqua utilizzata proviene da 56 impianti di desalinizzazione, e questi impianti abbiamo detto che o sono stati danneggiati durante la guerra. Ci sono stati almeno due impianti colpiti direttamente, uno in Iran e un altro in Bahrain, però chiaramente appunto abbiamo detto che gli idrocarburi presenti nell'acqua potrebbero portare a danni molto gravi a questi impianti. A livello quindi di danni che avremo, che ci sono stati finora, ma appunto che peggioreranno, a livello di qualità dell'aria sono state colpite più di 30 aziende, più di 30 impianti in generale inquinanti, ma impianti per esempio chimici o appunto di trattamento di idrocarburi, eccetera eccetera. E in Iran in circa 500 incidenti rilevanti. Per quel che riguarda invece altri paesi, sempre in Iran abbiamo appunto un impianto di desalinizzazione. L'ecosistema marino estremamente danneggiato, e tutta una serie di problemi legati alle piogge acide e poi anche piogge di idrocarburi stessi, perché appunto quando si leva un bel nuvolone poi queste cose ripiovono, e quindi fondamentalmente l'acqua stessa potrebbe può, nel momento in cui la arrivata a bombardare, a sua volta riprende fuoco. Quindi ci sono stati e ci saranno tutta una serie di incendi secondari dovuti alla ricaduta di questi idrocarburi. Quindi se pensiamo che solamente la distruzione di una petroliera è un danno devastante per un ecosistema, pensiamo alla distruzione di tutti gli impianti di trattamento, tutti questi impianti di trattamento in giro per l'intero Medio Oriente, in Iran e non solamente in Iran. Quindi questo è il livello di danni e di impatto ambientale che appunto dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa guerra, e ancora non abbiamo visto nulla, perché dicevamo che ancora l'isola di Karg non è stata colpita in maniera seria e sostanziale, cosa che invece potrebbe accadere nell'arco di una o due settimane, quando migliaia di marines americani sbarcheranno su quell'isola, gli iraniani la ribombarderanno, gli americani stessi bombarderanno a loro volta, sarà un gran casino. E lì sì che avremo incendi devastanti, e poi chiaramente l'inquinamento non rispetta i confini, quindi stiamo parlando di un inquinamento che si propagherà molto probabilmente in India, in Pakistan, arriverà fino all'Himalaya o anche su in Russia, dove poi andrà a ricoprire zone innevate, si incrosterà in montagne, zone innevate che diventeranno nere fondamentalmente, con nevi che diverranno nere, che ha un nero che a sua volta assorbe molto meglio i raggi solari, quindi questo aumenterà anche la temperatura, lo scioglimento di questi ghiacci impregnati di queste nuvole nere provenienti dalla guerra, e quindi ci saranno, torneranno nei fiumi, appunto veri e propri fiumi di inquinamento sprigionato dalla guerra. Tutto questo chiaramente, appunto, parliamo di quelle zone, ma prima o poi gira che ti rigira, l'atmosfera è una e arriveranno anche a noi. Quindi parliamo di un impatto di questa guerra su scala globale, un impatto che poi è chiaramente quantificabile, anche perché queste cose le abbiamo già viste più volte, le abbiamo viste nel 79, le abbiamo viste nel 92 con l'intervento contro Saddam Hussein, le abbiamo viste in numerose guerre che ci sono state esattamente in quelle zone lì. Quindi questa volta semplicemente con buona probabilità la scala potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che è stato l'incendio di tutti i pozzi petroliferi del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che ricordiamo è stata una catastrofe ambientale globale e di cui quasi non ricordiamo più, però magari è sempre meglio da queste frequenze, sempre meglio ricordare e tornare a parlarne. Adesso ci prendiamo una rapida pausa nuovamente e andiamo con la prossima corrispondenza per parlare degli accordi tra Italia e Algeria riguardo all'importazione di gas naturale.

E allora 14:41, sempre qui dal Ponte Radio, siamo in attesa di una nuova corrispondenza. Ma a quanto pare c'è qualche piccolo problema di contatti, quindi attendete ancora qualche secondo. E poi torneremo presto in voce.

0: E sfumiamo anche questo pezzo perché siamo in contatto con un compagno per commentare gli attuali movimenti della Meloni in Algeria per procacciarsi del gas naturale, proprio perché questa guerra ha coinvolto il Qatar, che appunto dopo aver rinunciato al gas russo era uno dei maggiori fornitori di gas naturale italiano. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Ok, allora commentiamo un pochino su questi movimenti della Meloni.
1: Sì, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E, allora, due giorni fa Meloni è andata in Algeria e pensiamo che una cosa importante forse anche da ricordare, i giornali questa non lo dicono, ma è il quarto viaggio che Meloni fa in Algeria da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire anche qualche cosa, no? Che hanno scelto, evidentemente il governo italiano ha scelto l'Algeria come un partner importantissimo, fondamentale per il tipo di politica che vogliono fare in Italia. E, quindi due giorni fa Meloni è andata in Algeria, ha incontrato Tebboune, il presidente algerino, e hanno concordato un incremento di parecchio, non si raddoppia, ma insomma si porta avanti l'approvvigionamento di gas, in particolare di gas liquido e gas naturale liquido liquefatto. Stanno cercando di portare in Italia moltissimo gas GNL che naturalmente va a salvare quel 10%, 11% se ben ricordo, di GNL che l'Italia importava dal Qatar. La guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altra ha portato ovviamente al coinvolgimento di una serie di stati del Golfo che conosciamo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico che ha in parte rovinato, diciamo, proprio gli impianti di generazione del GNL. L'Italia importa l'11%, importava fino all'anno scorso l'11% di GNL dal Qatar, e immediatamente ovviamente Meloni si è trovata a dover sostituire questa importazione. La visita quindi che c'è stata di Meloni due giorni fa era intendeva almeno arrivare subito a questo tipo di obiettivo. Ma Tebboune, il presidente dell'Algeria, grandi inchini, grande amicizia con Meloni, però ha detto, cioè sì, noi vi diamo ulteriore GNL, ma voi ci dovete dare in cambio tutta una serie di cose. Intanto il GNL non dovrebbe essere GNL quello che già veniva mandato in Italia, ma dovrebbe essere quello che l'Algeria mette sul mercato a prezzi maggiorati, perché ci sono dei prezzi si distingue, no? Nell'energia che viene mandata da questi paesi, soprattutto in Europa, si distinguono due tipi di prodotti. Uno che è un prodotto che in qualche modo interviene su questioni più di amicizia e quindi a prezzi abbastanza calmierati, e invece poi se ci sono dei surplus, questi surplus vengono immessi sul mercato a prezzi decisamente maggiori, quasi il doppio. E quindi Tebboune ha detto a Meloni, cioè, noi vi diamo un incremento anche subito se volete, però se volete l'incremento subito lo pagate di più. del GNL che normalmente vi diamo. E in più vogliamo una serie di investimenti italiani su alcune altre questioni di particolare importanza per l'Algeria. Le questioni sono queste. L'Algeria ha un'agricoltura che è piuttosto scarsa perché le pianure in Algeria non ci sono, almeno sono soltanto lungo il mare, dopodiché comincia subito le montagne dell'Atlante e il resto è deserto. Quindi ci sono degli investimenti da fare per trasformare l'agricoltura algerina in agricoltura che può essere fatta anche nel deserto, con ovviamente tutta una serie di infrastrutture che l'Italia dovrebbe fornire. Quindi l'Italia dovrebbe fare questo tipo di investimenti in Algeria costruendo infrastrutture per l'agricoltura desertica. Seconda cosa, poi l'Italia dovrebbe dare all'Algeria un centro di formazione molto grosso, Sidi Bel Abbes, che è una graziosa cittadina vicino al mare, un centro di formazione l'agricoltura, per formare agricoltori che vanno a lavorare ovviamente in queste condizioni particolari in cui è l'Algeria, quindi con un grandissimo deserto. E quindi anche questa è un'altra cosa che naturalmente l'Italia ha dovuto dire e fare, siglare come accordo, perché c'è una convenienza ovviamente oggettiva da parte anche del governo italiano. Oltretutto, un'altra cosa da aggiungere, credo che sia importante, è il fatto che l'Algeria sta in una diatriba ormai di anni e anni, con una diatriba politica con la Francia. Questo fatto non è secondario e Meloni lo sa bene, e la sua inimicizia con Macron ha il suo peso anche, e praticamente l'Italia si sta ficcando in mezzo a una un cuneo, come un cuneo che si ficca in mezzo all'interno di una grossa contraddizione che si è aperta tra l'Algeria e la Francia. Ricordo che l'Algeria ha chiesto compensazioni grosse, notevoli, anche in denaro, per quello che è riguardato 120 anni di colonizzazione da parte della Francia contro l'Algeria, e l'Algeria addirittura, visto che la Francia non ne vuole sapere di pagare, l'Algeria ha chiesto alla Francia, ha chiesto anzi agli algerini che risiedono in Francia di tornare in Algeria. Ha detto che qui avete delle condizioni migliori di quelle che ci sono in Francia. Quindi è stato chiesto dall'Algeria agli algerini che stanno in Francia di tornare. Questo è un colpo basso, più che lecito ovviamente, da parte dell'Algeria alla ex amicizia con i francesi. Meloni in tutto questo ovviamente gongola e ci si ficca proprio come un cuneo in mezzo, e quindi l'accordo che è stato fatto con l'Algeria l'altro ieri, adesso poi vedremo, perché ancora non sono uscite esattamente le tabelle esecutive di questo accordo, ma l'accordo praticamente è improntato a questo tipo di situazioni che si vengono a creare nuove. Tra l'altro ricordo che il governo italiano è partito con questa storia del piano Mattei per l'Africa, che non è secondario, ma è una serie di investimenti che l'Italia dovrebbe fare sul suolo africano. E quindi anche questi investimenti e questi acquisti di GNL fatti in Algeria dovrebbero essere parte di questo piano Mattei. Ecco, grosso modo questa è la situazione.
0: Va bene, allora grazie mille per questo quadro, questo un elemento ulteriore all'interno di questo quadro di questa gigantesca guerra che sta coinvolgendo tantissimi attori sparpagliati in giro per il mondo, appunto tra cui anche l'Italia e i rapporti tra Italia, Algeria e Francia. Va bene, allora...
1: Una cosa da aggiungere che ci sono stati compagni, sono state popolazioni italiane che hanno fatto delle lotte per non fare i rigassificatori, in particolare quelli di Piombino e Ravenna, e questo ulteriore gas algerino dovrebbe arrivare, dovrebbe essere rigassificato proprio perché appunto arriva liquido, ma deve diventare gas, dovrebbe essere rigassificato proprio a Piombino e a Ravenna. Quindi ecco, questa è un'altra cosa da aggiungere come coloritura finale a quello che gli italiani si devono aspettare prossimamente.
0: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ok, e questo appunto era un altro tassello di questo quadro che abbiamo provato a tracciare in queste due ore di Ponte Radio. Abbiamo ancora 5 minuti, io me li prenderei per leggere un comunicato del BDS per capire cosa fa un altro attore, cioè Leni. Un articolo del BDS che accoglie come risultato politico il significativo ritiro di Eni dal consorzio Ratio Energies, che nell'ottobre 2023 aveva ottenuto dal Ministero dell'Energia di Israele 6 licenze per l'esplorazione di gas nelle acque antistanti la striscia di Gaza, in aree di competenza dello Stato palestinese. Quindi il BDS festeggia questo come un risultato politico, speriamo che sia veramente per la pressione internazionale su Leni, o se semplicemente Leni non si sia ritirato per questioni di convenienza, per convenienza economica. Speriamo che appunto le pressioni siano servite, anche perché secondo Oil Change International tra il 1 novembre 2023 e il 1 ottobre 2025 l'Italia ha fornito a Israele circa 310.000 tonnellate di petrolio raffinato a Taranto. E tuttora l'accordo tra Eni e Ithaca Energy, società controllata all'89% dalla multinazionale israeliana Delek Group, inserita dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani tra le imprese coinvolte nell'occupazione illegale dei territori palestinesi e nello sfruttamento delle loro risorse naturali, è ancora in piedi. Quindi speriamo che questo disinvestimento di Eni dal consorzio Ratio Energy non sia che una prepista di tutta una serie di decisioni che magari porterà al disinvestimento in generale e a una meno collaborazione tra l'Italia, almeno ce l'auguriamo, tra l'Italia e appunto imprese israeliane. Quindi questo era l'ultimo comunicato che volevo leggere per appunto finire di delineare il quadro tra gli intrecci tra Italia e Israele e appunto le conseguenze, quindi le decisioni politiche che ci sono state dovute alle conseguenze di questa guerra. Quindi per finire di tracciare il quadro delle posizioni italiane all'interno di questo scenario che abbiamo tentato appunto di riassumere all'interno della prima ora di questo Ponte Radio. Ora mancano pochi minuti, quindi direi che possiamo andare ai saluti. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, sia che ci ascoltino tramite radio sugli 87.9 in FM, sia che ci ascoltino in DAB dalle province di Perugia e Terni, sia che ci ascoltino tramite il nostro sito www.ondarossa.info, sia che ci ascoltino da altre radio tramite il Ponte Radio. Quindi ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, ringraziamo tutte le altre radio del Ponte Radio. E un saluto speciale va come sempre a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi ciao a tutti e tutte.

0: agire.
1: E vai, eccoci, eccovi di nuovo su Radio Wombat. State ascoltando ancora la stampa rassegnata. Ho detto ancora, ma potrebbe anche essere che qualcuno o qualcuna di voi che è in ascolto ci stia ascoltando per la prima volta, e quindi non ci possiamo mai sottrarre da un brevissimo chi siamo, un brevissimo bigliettino da visita per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. L'abbiamo chiamata stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti rispetto all'idea più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui ci si alza presto la mattina e si guardano i giornali e le cronache locali. Noi giornali e le cronache locali le guardiamo, però lo facciamo prendendoci una settimana di distanza rispetto a ciò che esce appunto sulle cronache. Lo facciamo cercando di selezionare quello che ci sembra a noi più interessante, nello stesso tempo su cui crediamo di avere qualcosa di minimamente ascoltabile da dire e da dirvi, e anche in base a ciò che ci permette di aprire i nostri microfoni, la nostra trasmissione, quindi la nostra Radio Wombat, a contributi esterni, a voci, a riflessioni, a pensieri anche di realtà collettive o singoli che siano, che hanno qualcosa di più rilevante, più ficcante, più preciso e più sul pezzo di quanto non potremmo fare noi. Questa dell'apertura della nostra trasmissione a contributi esterni è una delle caratteristiche che stiamo cercando di coltivare con più insistenza e più continuità, e proprio a partire da quello che ho detto ora direi che potremmo cominciare a mettere un po' gli occhi sui giornali, su quello che è successo questa settimana nell'area metropolitana fiorentina, e potremmo appunto partire con un primo contributo esterno. E quindi in sostanza tra pochi secondi vi farò ascoltare l'introduzione che ho fatto all'intervento di Per un'altra città con Francesca, che ci parlerà di una vicenda che è quella dell'apertura di una biblioteca comunale annunciata nella trasformazione che riguarda la caserma dei marescialli dei carabinieri alla stazione Santa Maria Novella. Non aggiungo altro perché appunto lo ridirò immediatamente tra 2-3 secondi al massimo nell'introduzione al suo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a sentire dalla rivista Per un'altra città, la città manifesta ex e invisibile, cosa succede con la biblioteca di Santa Maria Novella. È stata annunciata appunto la costruzione e l'apertura di una biblioteca comunale in quell'operazione che riguarderà la ex caserma marescialli dei carabinieri, sta parlando del quadrante della stazione proprio di fronte alle famose scalette della stazione Santa Maria Novella. Quindi si sta parlando di via Santa Caterina da Siena, via della Scala, un complesso grande anche ovviamente di pregio architettonico e urbanistico, dove da tempo il comune dice che dovrebbe trasferire alcune funzioni, tra queste l'archivio storico fotografico, degli spazi che saranno dati anche alla Fondazione Alinari, una caffetteria, degli appartamenti in co-housing, il famoso housing sociale di cui spesso parliamo con lo stesso sospetto, diciamo così, di cui purtroppo dovremo parlare anche di questa biblioteca, che come leggiamo nell'articolo di Per un'altra città lascerà a secco Rifredi e Rovezzano. Ora qualcuno potrà storcere il naso per la serie, ma non vi va mai bene niente, anche una biblioteca comunale avete qualche cosa da ridire? Certamente diciamo l'operazione appunto è forse volta proprio a quella tipologia di persone, chi lo sa che ce ne sia qualcuna anche in ascolto, che sono ben liete di festeggiare l'apertura di una biblioteca a Santa Maria Novella senza però porsi altri problemi e senza però farsi altre domande. Con questo noi non vogliamo fare la parte di quelli più bravi, più intelligenti o più studiati, però certamente le cose devono essere guardate nella loro complessità, per cui un'operazione
0: che si va a inserire nel cuore della città, come d'altronde non può che essere questo spazio che si va a recuperare, diciamo così, o comunque cambiando funzioni in Santa Maria Novella, e non si può non mettere in relazione quello che è questo spot con una biblioteca comunale che si rivolgerà per lo più ai turisti che ormai vivono il centro e molto meno invece a quelli che sono gli abitanti storici, sia perché in centro di biblioteche ce ne sono già altre, tanto per citarne solo una, Leoprate, forse quella che conoscerete un po' di più, senza però dimenticare anche le altre, anch'esse in edifici davvero belli e di pregio, e che infatti, se qualcuno tra voi li frequenta, sa che sono anche meta dei turisti, sono anche spazi dove si può entrare liberamente, gratuitamente. Anche questo non è un aspetto né secondario né banale in una città dove per fermarsi a sedere spesso e volentieri si deve consumare, quindi anche questi sono e saranno spazi ad uso turistico. Questo a scapito appunto di risorse che non diciamo che vengono direttamente sottratte, ma che comunque si manca di investirle nei quartieri. È stato citato appunto nel titolo Rovezzano e Rifredi, perché sono due quartieri della città dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche mezza. Direi a questo punto che posso tranquillamente, avendo introdotto con le stesse parole gli stessi argomenti dell'articolo, passare la parola a Francesca, che è con noi della redazione di Per un'altra città, per farci chiarezza e luce su questa situazione qua, cosa significa dal punto di vista di una città che continua a perdere la bussola e la sua rotta per una politica che vive di spot e propaganda.
2: Beh, possiamo cominciare col dire che è vero che è una buona notizia quella dell'apertura di una nuova biblioteca comunale. Così come è una buona notizia il fatto che la struttura dell'ex scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, che si trova, come tu ricordavi, nel cuore del centro storico di Firenze, rimanga in mano pubblica e sia destinata a funzioni culturali, oltre al co-housing. Queste sono buone notizie, però come quando si parla di urbanistica e si dice che manca un'idea di città, ovvero manca un'idea di quale città vogliamo, questo vale anche per la cultura, anche per questo tipo di intervento, ovvero manca un'idea di cultura per la città, per chi nella città ci vive, ci lavora e ci studia. Perché a Firenze sono tante le biblioteche, ci sono 11 biblioteche. E quando diversi anni fa, forse diciamo a metà degli anni 2000, si cominciò a lavorare al progetto delle grandi oblate di tutte le biblioteche di quartiere, e lì c'era un'idea. Oggi ci sono, come stavo dicendo, 11 biblioteche a Firenze, ma come sono distribuite? Allora, intanto ci sono 5 biblioteche nel quartiere 1, la Biblioteca delle Oblate, il Palagio di Parte Guelfa, che sono proprio nel centro storico, la Biblioteca Pietro Thouars, che si trova in Piazza Tasso, e la Biblioteca dei Ragazzi, che si trova accanto alla Biblioteca Nazionale. Viene poi una quinta, che è la Biblioteca Fabrizio De André, che però sta nell'area di San Jacopino, che come sappiamo fa parte del quartiere 1, però diciamo è un'area a sé stante, non è centro storico. Poi, ora, perdonami l'elenco, ma è importante, poi il quartiere 2 ha due biblioteche, lo stesso il quartiere 3, idem il quartiere 4, lo stesso il quartiere 5 più una biblioteca scolastica, che è quella della Leonardo da Vinci. Allora, visto la distribuzione della popolazione e visti questi numeri delle biblioteche, un pochino viene da chiederselo, ma perché aprire una nuova biblioteca nel quartiere 1 e invece non aprire una biblioteca a Rifredi? Perché è vero che nel quartiere 5 ci sono già due biblioteche, ma una sta all'orticoltura e l'altra a Novoi.

anche per nuove biblioteche in questi quartieri. Perché il punto è uno, ed è quello che tu dicevi. Cioè, le biblioteche di quartiere sono presidi importanti. Sono presidi importanti per i residenti della città. Chiunque all'ascolto abbia mai frequentato una biblioteca di quartiere avrà visto come la frequentazione sia trasversale. Ci sono le persone anziane che spesso sono lettori forti e quindi prendono in prestito libri, vanno a leggere i giornali, ci sono i bambini perché vengono fatti tanti laboratori per bambini, quindi vengono accompagnati o dalla scuola o dai genitori, ci sono gli studenti, scuole superiori, università che stanno lì a studiare, quindi sono presidi importanti, veramente importanti. E purtroppo le biblioteche di quartiere stanno un po' lontano con una scarsità di fondi. Di fondi perché manca il personale e perché anche gli impianti cominciano a essere vecchiotti e non sono più così ben funzionanti. Oltretutto, le biblioteche sono diventate rifugi climatici per il grande caldo estivo, e un rifugio climatico bisogna perlomeno che l'aria condizionata funzioni bene. E quindi questo è il primo punto, cioè perché si decide di aprire una biblioteca nel centro storico dove, ripeto, ce ne sono altre quattro e non si pensa ai quartieri popolari. E questo è un tema importante. Chi andrà a frequentare la biblioteca che si trova di fronte alla stazione? Sicuramente alcuni studenti, sicuramente anche probabilmente studenti pendolari che aspettano il treno, però diciamoci la verità. Probabilmente sarà utilizzata anche molto dai turisti, immagino ci saranno caffetterie, immagino. Io non condanno questo, cioè dico però come si fa a non pensare, ritenendo che le biblioteche di quartiere siano presidi importanti, siano rifugi climatici, a non pensare che ci sono quartieri completamente scoperti. E questo è il primo elemento, questo è il primo elemento, perché allora qual è il motivo per cui si va a costruire una struttura di rappresentanza? Una struttura di rappresentanza che però non è destinata per l'appunto a... non è un servizio per i residenti. E poi ci sono anche altri problemi che riguardano le biblioteche, che abbiamo brevemente accennato nel nostro articolo, appunto. Perché si decide di investire soldi in questa, in una struttura come questa, e invece c'è ancora una forte precarietà, per esempio, tra i lavoratori delle biblioteche. C'è un bel gruppo sindacalizzato da diversi anni che si chiama Bibliotecari, perché noi quando andiamo nelle biblioteche, i bibliotecari sono sempre molto disponibili e professionali, ma in realtà noi non sappiamo mai con chi stiamo parlando, se stiamo parlando con un dipendente del comune o con un dipendente di una cooperativa. Ora è ovvio che per noi è la stessa, finché abbiamo di fronte davanti una persona professionale e gentile. Però c'è una bella differenza tra essere dipendente di una cooperativa o dipendente del comune. E quindi è da tanto che questi lavoratori lottano per avere una stabilizzazione. Ed è tanto tempo, per esempio, anche che i lavoratori aspettano un concorso per assistenti bibliotecari, che oramai è rimandato, ma non si sa nemmeno quando. Quindi questo, quello del lavoro è un altro tema. E quindi... E poi l'ultimo tema è un altro, ovvero che tutto questo è stato deciso bypassando completamente il Consiglio Comunale. E anche questo è un altro elemento ricorrente ultimamente nella politica fiorentina. Questa decisione è stata presa con una deliberazione di giunta e il Consiglio Comunale non è stato... non è stato consultato, non è passato una... anche qua c'è un problema di democrazia, perché forse il Consiglio Comunale

0: Questo problema lo avrebbe espresso, il fatto che appunto ci sono delle aree scoperte, il fatto che ci sono dei lavoratori precari, il fatto che mancano fondi per il personale e per le strutture. Ecco, e quindi sì, critichiamo sempre, però io penso anche che siano critiche importanti, perché il miglioramento di una città, la crescita di una città passa da queste critiche. E non passa da strutture di rappresentanza che poi alla fine sono contenitori vuoti.
1: Ebbene, grazie Francesca. Peso. Ci hai detto tante cose, riflessioni importanti, condivisibili. Non ti preoccupare dell'elenco, anzi, penso sia stato un valore aggiunto per tutti e per tutte ripercorrere anche quella che è stata fino ad un certo punto la politica delle biblioteche diffuse, che poi, come abbiamo orora sentito, sta finendo per sostituirla con dei contenitori vuoti e delle strutture di rappresentanza. Non possiamo che essere d'accordo e a questo punto facciamo immediatamente, ringraziandoti ancora, una prima pausa musicale, perché abbiamo già parlato una ventina di minuti, per dare sollievo alle orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Poi rientriamo con altre questioni, anche ovviamente riferite ancora alla città e ai suoi contenitori, che quando sono vuoti e di rappresentanza ci preoccupano, quando sono o rischiano di essere riempiti di cemento e nuove funzioni dell'uso ci preoccupano anche di più. Grazie ancora Francesca, pausa, un po' di musica.

Da quando mi dico che ogni uomo nasce libero, uso essere come un calmante con ogni amico, perché se resta chiuso e schivo, nessuno sfido, sono sicuro potrà vederne il carattere. Ora punto il dito solo per seguirne il filo e ribattere, ma in modo costruttivo, senza pregiudizio, essendo prevenuto in principio, perché so che il fine ultimo, l'hai capito, alla fine dell'ultimo capitolo. Quindi non classificare in anticipo, molto spesso quello che sembra male è salvifico, e ciò che sembra bene, che brilla ed è magnifico, a volte è proprio il cattivo che porta, resti impatibolo, coltivo i volumi su vari assi, affari bui dentro cui faccio i miei viaggi, in più mi perdo a fare salti e vivo le vite di altri, nelle quali amo scappare,

allo stesso tempo che poi gli elegge un re, spesso su in faccia contento, ma le sue braccia al coperto aspetta, poi lancia il coltello, libero dove ne faccio un modello, quelli con questo titolo si estinguono come nel calcio moderno. Uomo, tu che metti un segnalibro, dai il tuo meglio, metti che un libro segna un uomo.

0: Buono, buono, riprendo il microfono. Siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo un pochino già datato di Carlo Corallo, Ogni uomo nasce libero. Mi sembrava che ci stesse bene, visto che in apertura di trasmissione, se qualcuno, qualcuna di voi si fosse collegato solo adesso e se lo fosse perso, abbiamo parlato dell'annuncio, per ora un annuncio, ma insomma sembrerebbe essere avviato a definizione l'apertura di una nuova biblioteca comunale connessa alla trasformazione e al recupero, diciamo così, della ex caserma Marescialli e Carabinieri di Santa Maria Novella. Una notizia ambivalente perché porta con sé l'elemento positivo di una biblioteca pubblica in un edificio che resta di proprietà pubblica, ma in una politica delle biblioteche diventate anche rifugi climatici molto discutibile, laddove la si va a collocare nel centro della città, dentro l'area UNESCO e nella cerchia dei viali. Scusate, mi sono impappinato, lo ridico. Si va a collocare questa biblioteca dentro la cerchia dei viali nell'area UNESCO, dove ce ne sono già 5, e invece a scapito di quartieri dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche una. Quindi ne abbiamo parlato con Francesca di Per un'altra città, che ha fatto un lungo articolo anche sulla rivista, che metterò, per chi lo volesse leggere integralmente, anche nei link della parte scritta della trasmissione. Chi appunto, come dicevo, si fosse perso questa prima parte può anche utilizzare i podcast, scaricare la trasmissione e riascoltarla intera e da capo, cosa che evidentemente vale per la stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti, come avevo un po' anche annunciato prima della pausa musicale, continueremo a parlare di città. 3 secondi e parte la mia voce di nuovo per l'introduzione all'intervento di Francesco. Salviamo Firenze per viverci. Torniamo anche questa settimana da Salviamo Firenze per viverci, per continuare a seguire quella che è la vertenza, la battaglia cittadina contro il cemento previsto nelle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Si sta parlando del quadrante della città che da Porta a Prato arriva fino alle Cascine, dove si prevede tutta una serie di trasformazioni a scopo tanto per cambiare funzioni di lusso e una colata di cemento con una nuova strada davvero molto discutibile e discussa. Vediamo se ci saranno dei cambiamenti e delle crepe, diciamo così, nell'urbanistica e nelle decisioni pubbliche della giunta comunale, anche a seguito dell'assemblea che Firenze per viverci, Salviamo Firenze per viverci, lancia per giovedì 28 di maggio alle ore 21 al Teatro Puccini. Passerei immediatamente la parola a Francesco, una voce che tutte e tutte conoscete, è stato con noi tante volte proprio per raccontarci le iniziative, le vicende, le trasformazioni dell'area UNESCO e non solo, e questa settimana appunto per lanciare questa assemblea. Francesco, raccontaci tu un po' come sta andando. Sono un paio di settimane che non ci sentiamo per altri argomenti, ma ovviamente insomma, i rapporti sono più che consolidati e dici un po' cosa vi aspettate da questa assemblea, a chi si rivolge, se c'è ancora la possibilità di insistere e mettersi di traverso rispetto a decisioni che, come spesso sappiamo, ci vengono presentate sempre come ormai già fatte, e quindi un modo per allontanare le persone da gente comune, dagli abitanti e i cittadini, dalle decisioni che invece li riguardano e ci riguardano tutti e tutte. A te è la parola.
1: Buongiorno e grazie. Grazie Andrea, grazie a chi ascolta. Giovedì 28, ore 21, grande assemblea pubblica per parlare della colata di cemento, 42.000 metri quadrati, che arriveranno nell'area ex OGR immediatamente dietro, diciamo, per capirsi, al Teatro del Maggio, e che quella striscia che lungo via Pesiello, lungo il canale Macinati, arriva fino a via delle Cascine, Manifattura Tabacchi. Un progetto, un'area acquistata per 10 milioni da un fondo speculativo, nonostante il diritto di prelazione del comune, Fondo Speculativo Rothschild, che ci farà lusso, acciaio e cemento dedicati al lusso, al turismo alto spendente, non certo case popolari. E quindi il progetto ancora non è approvato, quindi c'è margine ancora per fermarlo. Noi lanceremo una lettera aperta alle istituzioni con una richiesta chiara e non derogabile: riacquistare l'area e dedicarla ai servizi che servono alla città, sociali, culturali, ambientali, arte, sport, non speculazione e non lusso. E questo poi verrà anche seguita questa petizione da un percorso, diciamo, di partecipazione per meglio definire insieme ai cittadini e alle cittadine cosa serve alla città, cosa serve a questo settore della città fare in quest'area preziosa. E quindi vi invitiamo a partecipare, ci sarà una discussione, anche aspetti ovviamente costruttivi di cosa si possa fare, però ecco, l'importante è esserci, l'importante è aver chiaro la necessità di spingere ancora quando le gru ancora non ci sono, vuol dire che il progetto non è approvato, le gru lo rendono visibili, ma è troppo tardi quando vediamo le gru, e invece ancora ci sono spazi e tempi per un ripensamento che noi chiederemo con forza. E mi permetto anche di aggiungere un altro appuntamento, vagamente fuori tema: domani lunedì 25 al conventino via Giano della Bella 20 ci sarà un incontro fra 6 ragazze e ragazze under 35, un dialogo con Rosy Bindi, con Bernardo Marasco CGL, Roberto Spini di Firenze Città Aperta, per capire come costruire qualcosa anche in vista del 2027 dopo lo splendido risultato del referendum, e appunto è necessario guardare oltre a questo e capire come costruire qualcosa insieme anche in maniera intergenerazionale. Grazie e buona giornata di nuovo.
0: Grazie Francesco e buona giornata, buon proseguimento di giornata a te, lo ridico per tutti e tutte, quindi giovedì 28 alle ore 21 al Teatro Puccini, salviamo le cascine, no cemento nell'area delle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Lo ricordiamo e lo ribadiamo, siamo ancora in tempo a far cambiare idea all'amministrazione pubblica e che ci sia appunto lo spazio anche per i cittadini, gli abitanti di questo territorio e anche di quelli limitrofi per dire la nostra e la loro, visto come ci ha ricordato anche Francesca nel suo intervento, che è sempre più la regola quella di farci fuori e di decidere con delibere, deliberazioni e modalità che escludono la partecipazione e anche la voce delle persone che abitano la città e anche i contorni, diciamo così. Quindi grazie ancora, appuntamento lo abbiamo dato, ed ora per i nostri ascoltatori, anche per me stesso, vorrei e volevo proporvi una navigazione, diciamo così, di quello che sono state le notizie uscite sui giornali del fermo, dell'intercettamento, del rapimento, delle torture, del ritorno di due oggettivamente due grandi protagonisti del movimento a Firenze, anche ormai di fatto sulla scena nazionale, che sono state Antonella Bundu e Dario Salvetti della vertenza CKN e di tante tante altre, che come molti di voi sapete già e non c'è bisogno che lo dica io, hanno partecipato alla flottiglia Sumud per andare a Gaza. Sono usciti tanti articoli questa settimana, come sempre quando la stampa, le cronache si occupano di qualcosa, c'è da una parte l'importanza e quindi in qualche modo festeggiamo che non se ne possa non parlare e che non si possa ignorare quello che è successo, dall'altra magari ci sono anche dei diavoletti annidati nei dettagli. Sono tanti gli articoli, li voglio leggere, guardare insieme a voi perlomeno una carrellata sui titoli. Si comincia il 19 di maggio, quindi il giorno successivo al lunedì che ha visto l'intercettamento, quindi i primi articoli da Repubblica: anche Bundu con la flottiglia e a Firenze corteo per la Palestina. Il Corriere ci dice: l'SOS di Bundu, hanno iniziato a rapirci e Firenze scende in strada per la flottiglia l'allarme da una delle barche durante gli attacchi dell'IDF, gli altri toscani in missione. Non c'erano solo Antonella e Dario, quindi si fa riferimento anche agli altri, ma evidentemente sono più presenti sul territorio e c'è poco da fare, quindi è anche giusto, se non inevitabile, che l'attenzione si punti di più sui loro nomi. Lo dice anche il Tirreno: la protesta Bundu e Salvetti sulla flottiglia avvistata dall'IDF. Si passa al giorno successivo, siamo al 20 di maggio, e la Repubblica: flottiglia abbordata la nave di Bundu e Salvetti. Ecco come questa attenzione poi sui loro nomi già diventa un po' motivo di fastidio per chi, come è stato più volte ribadito e inevitabilmente è così, cerca di portare l'attenzione non tanto su se stesso, anzi al contrario, sui palestinesi, su Gaza e su coloro che stanno subendo guerra e genocidio non da adesso. Per cui, insomma, il rischio di puntare l'attenzione su due soggetti singoli diventa anche quello di alimentare tutta questa campagna di odio e di haters che vivono soprattutto sulla rete e che parlano di crociere, parlano di viaggi di piacere, parlano di tentativi di avere successo personale, popolarità, visibilità. Quindi in questo senso i giornali, per quanto, ripeto, sia inevitabile che due soggetti, due personalità che sono anche inevitabilmente esposte a livello personale, lo hanno fatto anche per questo, però nello stesso tempo un richiamo, e i richiami dovrebbero essere al popolo palestinese, non su di loro. Però questo è quanto. Quindi si continua con il Corriere che dice: flottiglia, fermati Bundu e Salvetti, questo si chiama rapimento. La barca intercettata dall'esercito israeliano, l'ultimo video prima dell'abbordaggio. C'è anche una foto, appunto una delle ultime foto scattate, dove ripartendo dal porticciolo nel quale avevano trovato rifugio in Turchia per il Mare Grosso, poi erano ripartiti alla volta di Gaza e poi l'intercetto. Questo è La Nazione che dice: il blocco della flottiglia, intercettata la barca con Bundu e Salvetti, abbordata dall'esercito anche la Don Juan con a bordo i due fiorentini. Poi le dichiarazioni di Palagi, sinistra, progetto comune, tutti i livelli istituzionali si attivino immediatamente. C'è anche qui sulla Nazione la foto con il gommone dell'esercito israeliano che ha fatto l'intercetto, una foto presa direttamente dai social della Global Sumud Italia, che ha riportato varie foto di questa operazione, come è stato sottolineato, avvenuta a differenza di molte altre operazioni di intercettamento, rapimento e protezione dal punto di vista israeliano, questa volta avvenuta di giorno, quindi le foto sono più esplicite delle tante foto che negli anni sono state viste circolare, che erano sempre foto fatte da telecamere e telefoni, però durante questo tipo di operazioni, questi blitz in notturna. Invece è stato sottolineato da più parti come questa volta Israele abbia o scelto o si sia trovato nella necessità, visto il numero delle barche che era più cospicuo di sempre e degli attivisti, quindi dal loro punto di vista da arrestare più di sempre, nella necessità, ripeto, nella volontà di fare e di compiere questa operazione di giorno. Quindi è riportata anche questa foto che fa effettivamente un certo effetto, probabilmente ad un pubblico più avvezzo a seguire queste vicende non gliene farà troppo, non gliene farà abbastanza, ma per un pubblico magari che, come dire, quelli che hanno dormito fino a qui, può in effetti fare un certo effetto, perché è un battaglione d'assalto che già con mitragliatori e fucili alla mano, i volti coperti, le divise piene di armi, quindi anche granate alla cintura, giubbotti antiproiettili, assalta una più di una, perché non sono solo Bundu e Salvetti, lo ridico, le navi e le barche a vela sconclusionate, sconquassate, piene di problemi, donate dalla società civile, quindi da persone che possedevano delle barche e delle barchette, con a bordo persone inermi, con i giubbini di salvataggio nel caso le cose dovessero precipitare, e che stanno in attesa con le mani alzate proprio per evitare che si voglia costruire anche una situazione ambigua che possa sfuggire sfuggire di mano a questi militari che evidentemente non aspettano altro, e non sono io a dirlo. Il Tirreno, anche qui c'è la foto di Antonella, flottiglia tra i fermati da Israele anche Bundu e l'ex GKN Salvetti. Trump concede altri giorni all'Iran e rinvia l'ipotesi di un nuovo attacco, quindi il Tirreno fa anche un riferimento allo scacchiere internazionale. Passiamo al giorno successivo, siamo al 21 di maggio, Bundu e gli altri attivisti legati e umiliati in Israele, PD e Funaro inaccettabile, Bundu legata e trascinata, attivisti della flottiglia umiliati, dice la sindaca che è inaccettabile. L'ex leghista Montelati ci chiede l'intervento del console onorario di Israele Carrai, che critica Ben-Gvir. Spero in un rapido rilascio. Queste sono le dichiarazioni del console onorario di Israele Marco Carrai, che non ha mai nascosto il suo sostegno alla causa israeliana, che è tutt'altra cosa rispetto al rispetto della cultura ebraica. Questo lo diciamo sempre, perché l'uso politico dell'antisemitismo, che è diventato e sta diventando sempre di più una foglia di fico per nascondere le critiche, ogni tipo di critica alla condotta di Israele, che è tutt'altra cosa rispetto all'antisemitismo. Quindi insomma Carrai non l'ha mai fatto venire meno il suo sostegno alla causa dello Stato di Israele, e in questo caso però anche lui critica Ben-Gvir, quindi questo ha fatto parlare del capro espiatorio, un dispositivo, se vogliamo, anche per colpirne uno oppure per puntare l'attenzione su uno e invece togliere l'attenzione da tutto il resto, e quindi dagli aspetti sistemici che rendono problematica la condotta dello Stato di Israele, o addirittura della entità sionista piuttosto che dello Stato, perché dello Stato mancherebbero anche le caratteristiche, perlomeno quella di uguaglianza dei cittadini di fronte alla Costituzione e alla legge, cosa che in Israele non è così, perché vige appunto un regime discriminatorio e di apartheid, aggravato recentissimamente proprio anche dalla approvazione della legge sulla pena di morte, che colpisce e riguarda solo i cittadini palestinesi, a sottolineare una volta di più che di cittadinanza e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non si possa proprio parlare. Torno sui giornali, il 21 di maggio sempre il Corriere dice: flotiglia, angoscia per i 5 toscani, Bundu e gli altri attivisti riconosciuti nel video di Ben-Gvir, a migliaia in piazza, flotiglia, Bundu e gli altri, prigionieri e derisi, piazze e istituzioni mobilitate per il rilascio. Sono 5 i toscani portati in Israele, i sindaci Funaro e Salvetti in contatto col ministro degli esteri. Qui si fa riferimento all'atto che è stato approvato in consiglio comunale, che esprimeva diciamo vicinanza e in qualche modo interessamento da parte del comune, della sindaca stessa, per la sorte degli arrestati e dei prigionieri nelle mani dell'esercito israeliano. Ecco perché si è parlato e si è scritto anche piazze e istituzioni mobilitate. La Nazione, flotiglia, i video shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo, grave e inaccettabile. Nelle immagini del governo israeliano la politica fiorentina è in manette. Funaro chiama Tajani, seguiamo con apprensione quanto sta accadendo. Gianni, l'Italia faccia sentire la propria voce per difendere i diritti umani. Flottiglia, video shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo, e Carrai si attiva, rilasciatela. Ecco che si torna a parlare del console di Israele, che in questo caso fa la parte di quello buono e magnanimo che interviene al fine di sottrarre dalle mani dell'esercito israeliano i nostri, la mettiamo in questi termini, quindi i nostri li salviamo, mentre per gli altri continuano torture, prigionia e tutto il resto. Ecco che si conferma insomma sulle cronache questo tentativo di parlare della flottiglia, di parlare dei nostri nella flottiglia, quindi restringere sempre di più il cerchio, fino al punto da far fare la parte dei buoni a quelli che invece, coloro che sono saliti su quelle barche, hanno fino al giorno prima additato proprio come i cattivi o comunque come delle stampelle dei cattivi di questa storia, che non è una fiaba, che non è una favola, ma è un evento e sono eventi storici che si svolgono in mezzo a tutti noi e nei quali ognuno di noi ha delle responsabilità. Per cui se il console onorario di Israele, che è tutti i giorni sostiene la politica israeliana, il giorno dell'intercetto, dell'arresto, della prigionia e delle angherie ai nostri che sono partiti da Firenze, interviene per liberarli e con questo pensa di poter fare una sorta di humanitarian washing, credo che si stia sbagliando e che siano ben pochi a cadere in questa trappola, se non forse coloro che fino al giorno prima gli hanno dato ragione, gli hanno retto il sacco, diciamo così. Tra questi penso in qualche modo anche la politica fiorentina, che se approva un atto di vicinanza agli attivisti, che se dice di interessarsi presso il governo e fa delle pressioni, nello stesso tempo è anche e resta la stessa che appunto rispetto alla presidenza della Fondazione Meyer da parte del Karrai ha deciso di non rimuoverlo ma e di tenerlo al suo posto, esprimendo con questo un sostegno diretto alla sua figura. E quindi se lui è a sua volta un sostenitore delle politiche di Israele, c'è ben poco da fare, si sta girando intorno alle parole, ma questo è. Il 22, questo è Repubblica, apre così: flotilla Bundu accusa, massacrati a calci e pugni e usato su di noi il taser. I 5 toscani catturati in mare sono atterrati a Istanbul, intorno alle 17 ci puntavano il laser del fucile sulla fronte per spaventarci. Questa è una tra le tante delle cose che gli hanno fatto e che il giornale riporta in prima pagina. Il Corriere: flotilla verso casa dopo l'incubo, taser al collo e percosse. L'ex consigliera a Istanbul: mi hanno tolto i pantaloni ma ne avevo altri sotto. Repubblica: ci tenevano legati a testa bassa per coprire le urla e l'inno di Israele. Antonella Bundu e Dario Salvetti raccontano ai cancelli della CKN i giorni vissuti dopo la cattura della nave della flottiglia. Quindi sono già tornati ormai il 23 di maggio, c'è stata la conferenza stampa alla CKN, per cui anche i dettagli che sono stati messi in evidenza sui giornali sono quelli del loro lungo racconto, del loro lungo report avvenuto in forma collettiva di fronte ai cancelli della fabbrica lo stesso giorno in cui era e poi è andato in scena anche l'incontro con Alessandro Barbero, il famoso storico. La Nazione, il 23, li mette direttamente in prima pagina, c'è la foto di Antonella e Dario di fronte allo striscione della CKN, quindi alla conferenza stampa allestita lì alla fabbrica. Flottiglia, il racconto di Antonella Bundu e Dario Salvetti, torture, botte e taser. Non ci hanno piegati, la lotta continua, ecco cosa abbiamo subito. Le nostre prigioni. Flotilla, il rientro di Bundu e Salvetti, come nei campi di concentramento, popolazione assuefatta dalla violenza. Dalla fabbrica ex CKN, i due attivisti raccontano i momenti drammatici dopo l'intercettazione della loro barca. La politica: dalla parte del popolo palestinese, boicottiamo Israele in tutti i modi possibili. L'operaio: ci hanno sparato con il cannone ad acqua, un liquido giallo. Questa era La Nazione. Bundu e Salvetti invece sul Corriere: noi 48 ore in un lager israeliano, non c'è altra parola per descriverlo. Bundu e Salvetti di nuovo a Firenze nel pomeriggio, migliaia all'ex CKN con Alessandro Barbero. Ancora qualche foto di questa iniziativa partecipatissima, che magari lo sarebbe stata comunque, ma di sicuro con la coincidenza del ritorno in Italia e della loro presenza sicuramente è stata trasformata anche in una sorta di abbraccio collettivo da parte di tutti e tutte coloro che nei giorni precedenti, dal lunedì fino al loro rilascio e poi ritorno, hanno anche partecipato alle varie iniziative serali, cosiddetti urli per Gaza, come sono stati chiamati, sono ormai quasi 20 e chiaramente avevano come oggetto anche la loro liberazione e la solidarietà nei confronti di tutti e tutte le attiviste, gli attivisti che erano a bordo della flottiglia, con gli occhi ed il cuore certamente sempre alla Palestina, non solo a loro, anche se certamente, ecco, se lo meritano perché sono stati davvero determinati e coraggiosi. Chiuderei a questo punto perché mi sembra di aver letto almeno i titoli, li abbiamo letti davvero tutti per tutta la settimana, dall'inizio fino alla fine, li avete sentiti, non sarà particolarmente rilevante, non aggiungerà molto rispetto alle parole dei protagonisti, che sono certo ciò che fa più effetto e fa anche più fede e ciò su cui si deve riflettere maggiormente, però anche questa cavalcata sulla stampa qualcosa ci porta e ci dà. L'ultimo articoletto che vorrei leggere, appunto sempre per rimanere in tema della Palestina e contrasto al riarmo e genocidio, è l'iniziativa molto bella al liceo artistico. La prendo dal Corriere, che mi sembra di poter dire sia l'unico giornale che la riporta, in un piccolissimo occhiello, una spalla laterale a pagina 10, però quantomeno ha il merito di metterla, ed è questa: esposti i lavori di un gruppo di giovani palestinesi presenti a Firenze, Palestina e oltre, le opere degli studenti in mostra al liceo di Porta Romana. Palestina e oltre è il titolo della mostra, che sarà inaugurata domani alle 12 fino a venerdì prossimo, con un'apertura speciale il 27 maggio dalle 14:30 alle 17 al liceo artistico di Porta Romana a Firenze. Le opere sono state realizzate dalle alunne e dagli alunni di 8 classi di vari indirizzi attraverso linguaggi differenti: pittura, installazione, fotografia, videografica, scultura e opere multimediali. Gli studenti hanno trasformato ricerca, riflessione e partecipazione emotiva in una serie di lavori che interrogano il presente di fronte ai conflitti, alle aggressioni e alla resistenza, in particolare quella palestinese. Saranno esposti anche alcuni lavorati realizzati da un piccolo gruppo di giovanissimi palestinesi ospiti a Firenze e coadiuvati dagli studenti della California State University. Questo quindi l'iniziativa, lo ripeto, il 27 di maggio dalle 14:30 alle 17. Chi avesse la possibilità di farlo, è un mercoledì, vada a vederla, perché sicuramente è un'iniziativa meritoria visto tutto quello che succede. Ebbene, insomma, sulla Palestina abbiamo a questo punto chiuso, dopo la lunga lettura di tutti gli articoli di questi giorni, dopo l'abbordaggio e la detenzione, le torture, il ritorno di Dario Antonella, tutti gli altri attivisti sia toscani che internazionali della Global Sumud Flottiglia. L'avete sentito insieme a me, che non avevo ancora letto i giornali, li abbiamo appunto guardati insieme, come si fa nelle migliori classi delle scuole superiori, e sembrava un po' una specie di odissea, come se quello che è successo fosse una sorta di calamità naturale, e si è cercato di nascondere il più possibile le responsabilità del sistema israeliano, sistema che si avvale anche della acquiescenza o della diretta collaborazione di soggetti che stanno sui nostri territori, senza mai potersi dimenticare le sedi della Leonardo SPA, che sono anche sul nostro territorio, e quello che è il contributo della industria militare anche italiana, con tutte le preoccupazioni rispetto alla possibilità e al rischio che parti consistenti di un sistema industriale totalmente abbandonato ed in declino, quale è quello italiano, possa invece diventare parte dell'indotto bellico, al quale sembra che una delle prime ex, diciamo, ex potenze industriali d'Europa, che è quella tedesca, si è già in qualche modo cominciato a riconvertire. Da qui ancora maggiore forza il rilancio e l'avvertenza di ex GKN, che non è solo un ponte verso il futuro, la transizione energetica, il recupero dei posti di lavoro dal basso, ma è anche ad oggi un'alternativa concreta, possibile e sempre più urgente e necessaria alla militarizzazione dei nostri territori. Con questo davvero chiudo e passo a questo punto la parola un'altra volta a me stesso, con un trucco che ormai è diventato un classico, 2-3 secondi e di nuovo la mia voce per l'introduzione a un intervento che ovviamente non vi sto ad anticipare. E allora, Radio Wombat, avvicinandosi la festa della Repubblica, andiamo a presentare, a parlare, a farci un po' raccontare, diciamo così, una iniziativa davvero bella e interessante che si chiama Radici Ribelli. Se volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i nostri partigiani. Con questa citazione di Piero Calamandrei si apre il lungo volantino che dettaglia tutte le iniziative che ci saranno in questi 3 giorni fino appunto al 2 di giugno, approfittando di questo weekend con il Ponte Lungo, quei ponti lunghi che odia tanto la destra quando si parla di scioperi o quando si parla di altre iniziative. Chissà cosa sta pensando il governo rispetto appunto a questo festeggiamento che è di martedì e che coinvolge anche lunedì, e che dal nostro punto di vista invece si presta e diventa davvero occasione interessante per tutta una serie di iniziative che si svolgeranno per l'appunto al memoriale di Valibona, dove il 3 gennaio del 44, non c'è bisogno di dirlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, trovò la morte la banda di Lanciotto Ballerini, tra cui appunto anche Lanciotto stesso, attaccato dai tedeschi, guidate in luogo dai classici e i soliti spioni fascisti. Siamo ai nostri microfoni con Tommaso del Social Forum di Prato, che è tra gli organizzatori di questa veramente bella, interessante iniziativa. Tommaso, lascio immediatamente a te la parola per raccontarci, spiegarci, invitare tutti e tutte alle attività che si svolgono in questa più giorni di iniziative, come si svolge, se ci sono magari dei dettagli anche organizzativi, come giustamente è riportato anche nel volantino da cui ho già estratto la citazione di Calamandrei. Diceli, vi rassicuro immediatamente a tutti e a tutte, e lo metteremo il link alla punta anche nella parte scritta di presentazione della trasmissione, in modo che possiate avere un riferimento scritto su tutte le varie cose che ci sono, perché sono davvero ricche, interessantissime e tante. Tommaso, a te.
2: Ciao Radio Wombat, grazie di questa opportunità di condivisione, e appunto sì, riproponiamo anche per quest'anno Radici Ribelli con un raduno a Valibona da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, in un luogo simbolico di riferimento per l'antifascismo, per socializzare insieme la necessità del ripudio della guerra, la promozione di pace e solidarietà, la tutela dei beni comuni, di ambiente, salute e lavoro, rilanciando la centralità dei territori periferici e anche di convergenza fra realtà attive nella piana toscana in un contesto conviviale. Ogni giornata si aprirà infatti con camminate collettive, la prima domenica sarà guidata dai sentieri partigiani in partenza da Prato, e per salire insieme poi al memoriale da punti diversi. Successivamente sono molte le attività dedicate a persone piccole e grandi che si svolgeranno appunto con performance artistiche, workshop come quello fotografico sempre domenica con scattastorie e appunto forum. Saranno infatti 3 i forum in programma, a partire proprio dalla Palestina, diritti umani e la missione umanitaria della flottiglia, per poi continuare lunedì 1 giugno con il podcast, la presentazione del podcast Dietro gli Scuri sulle persecuzioni della Banda Carità, con la partecipazione anche di Radio Wombat, e poi il forum sulla memoria partigiana e la resistenza antifascista dalle derive autoritarie ieri e oggi, e concludere poi il 2 giugno con il forum sul territorio e i beni comuni con realtà ambientaliste della Piana per la convergenza ecocompatibile. E oltre a questo appunto ci saranno, come dicevo, varie attività appunto sia per i più piccoli che appunto di diciamo ludiche e ricreative come yoga, laboratori e appunto anche un po' guide per quello che per conoscere un po' meglio il territorio, la Calvana e appunto le zone che circondano il memoriale, che rimane appunto un contesto di riferimento oltre le date, che vorremmo appunto continuare a vivere in maniera sempre più intensa, proprio perché viviamo purtroppo in una fase di democrazia che sembra sempre più essere senza popolo, proprio per la scarsa rappresentatività, la sfiducia spesso verso le istituzioni e l'astensionismo, e senza nemmeno più diritti, in particolare se si pensa al fatto che pseudodemocrazie come quella israeliana appunto compiono i peggiori crimini contro l'umanità. E quindi ci piace ripensare un po' il portato delle lotte partigiane per rimettere in discussione le aspettative anche a fronte della deriva autoritaria che viviamo, e organizzarci al meglio per resistere con le varie mobilitazioni, come è stata quella per esempio della flottiglia sia di mare che di terra, per combattere il riarmo e appunto i crimini contro l'umanità che vengono perpetrati. Per questo proponiamo questo raduno con molte realtà della zona, ma non solo, visto che parteciperanno anche referenti della Valdelsa o di altre regioni come dei Sentieri Partigiani del Veneto o di Reggio Emilia, per fare il punto e scambiare un po' di pratiche e continuare a tenere i contatti insomma in rete. E appunto per noi questo ritrovo vuole essere una condivisione anche nell'ottica di un percorso di convergenza intersezionale che si è riunito e si è rafforzato intorno alla vertenza del collettivo di fabbrica ex GKN, che ha visto appunto la partecipazione di movimenti, gruppi e collettivi per rafforzare questo mutualismo conflittuale, che infatti vuole in questa occasione destinare il ricavato di quelle che saranno le consumazioni, diciamo i pasti, così appunto proprio per la cassa di resistenza e l'azionariato popolare che sta cercando di rilanciare appunto il collettivo di fabbrica ex GKN. Ovviamente le iniziative, la partecipazione è libera e gratuita, si chiede di iscriversi al forum proprio per riuscire a gestire al meglio la parte organizzativa, però appunto poi il resto nei riferimenti che ci sono sui social e appunto ai link che anche come Radio Wombat e La Punta insomma sono pubblicati. Un'altra cosa importante, appunto, fra le varie attività chiuderemo proprio la rassegna con la presentazione di Cronache Ribelli, che saranno ospiti da noi appunto martedì 2 giugno, proprio sul lavoro di editoria indipendente e poi sulle loro pubblicazioni particolarmente inerenti appunto a quello che è il nostro evento di Radici Ribelli, raduno in Valibona, dove vi aspettiamo a partire da domenica prossima.
0: Vai, grandissimo Tommaso, hai fatto un excursus veramente straordinario, veloce, rapido, puntuale, complimenti. Non c'è altro da aggiungere, rinviamo a tutti e a tutte la lettura del volantino per organizzarsi, perché appunto c'è da prendere, andare, fare, quindi stateci attenti, stateci attente, non mancate, perché davvero il programma, lo avete sentito quanto è ricco, quanto è studiato e quanto è anche interessante e bello, da domenica 31 di maggio al martedì 2 di giugno, e che la festa della Repubblica ci riporti alle sue radici, che sono appunto le montagne partigiane. Con questo abbiamo finito, esaurito gli argomenti per questa settimana della stampa rassegnata. Come sempre, a tutti e a tutte voi un grandissimo ciao.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi.

0: cercare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
2: Sarà in grado di minare la criptomoneta di
3: iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
4: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere.
2: Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
3: E diventeremo dei piccoli robot.
5: Forse ci stanno tracciando, stacca.
6: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. Qui con noi in questa regia c'è, cioè, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
7: La commissione.
8: Comitato.
7: Manca soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
6: L'altro guarda
7: ancora più da lassù.
6: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
7: Perché capitavi per caso da queste parti.
8: La tua etica militante.
7: Non avevi nient'altro da fare.
6: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzittire.
7: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
6: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo "Is the backlash against data centers justified?"
7: Mamma mia, che accento!
6: È l'odio verso i data center giustificato?
7: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
6: Esatto, ma non solo. La discussione su "Is the backlash against data center justified?" è finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
7: Io è da Rubiter che non vedo conflitti di interesse.
6: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
7: No, nonché esperto di verità.
6: Di verità.
7: Di verità verissima.
6: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist, che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era ben sì, come ci ha fatto notare qualcuno, Massimo Park, e no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata, e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante, perché comunque l'obiettivo tutto sommato poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford, e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è, chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni, e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: qualcuno direbbe teleriscaldamento?
0: Teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori?
2: In Antartico non crescono, se ci pensi.
1: Comunque in Inghilterra fa freddo.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto. No,
2: anche il calore aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè, quindi no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse
0: in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video,
1: la parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quei processori che servono a

0: perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità. Cioè, se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona, certo, molto meglio.
1: Il 10% rispetto, esatto, a 20 anni fa.
0: L'IA invece ha invertito questa cosa qua. Cioè, noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete. Cioè, la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano. Cioè, prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit. Ti bastava un mega router mega forte, poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva, appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
2: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
0: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
2: Fai un data center finto.
0: Fai un data center finto.
2: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
1: Quindi ci piace, dici?
2: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
2: Consuma, certo, è sicuramente green.
0: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo. Cioè, produce più di quello che consuma.
2: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, c'hai cioè pure delle patate.
0: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
2: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
1: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto a conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
2: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
1: E gli anglosassoni.
2: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
0: Attraversiamo l'oceano,
2: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt. Che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
0: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici: ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè

0: che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete per, affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché
1: esatto.
0: Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
1: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi, e in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
0: Un po' troppo prolifico. Cioè, io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
1: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Non... Cioè,
2: c'è meno di 50.000 battute, non scrivi.
1: Non scrivi.
2: Anche
1: non
2: la
1: scrivi.
2: Cartolina... le vacanze,
1: no,
0: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
1: cioè, no, non vale. Comunque diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti diciamo di investimento su data center negli Stati Uniti, e attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effetti entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta, nel primo trimestre del 2026, la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center,
2: ma crescono meno,
1: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
0: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, Aire, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero, che forse è quello che ci interessa di più, che è, come già, il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
1: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera, eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
3: dell'universo.
1: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
0: Che le due cose coincidono dal punto di vista
1: degli autoctoni del
0: re.
1: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
0: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
1: Sì.
0: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
1: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
3: Facendo incazzare tra l'altro i residenti, che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
0: Sì, sì, una follia, tra l'altro. Cioè, adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè sorvoliamo su tutte quelle cose.
1: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama Frack Data, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps. Sì, poi in realtà Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia d'attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento. E prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
0: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
1: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da dire, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
0: Hanno fatto una grigliata così per
1: esatto.
0: Le sono parlati.
1: C'è un prato comunque.
0: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque è già lì. Io condivido.
1: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono succiosi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica, che è
0: solo per la parte di Nvidia,
1: solo per la parte di Nvidia,
0: solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima, è cioè sicuramente più costoso,
1: non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera, eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
0: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
1: Esatto.
0: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
1: Comunque, facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
0: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
1: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti. Anche qui negli studios di Via Cecchi 21 Barra. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo. Questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata.
0: Sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto. Ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera eccetera, ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno, ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore, e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa molto probabile.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ce ne frega.
0: Ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
2: Basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Giusto, nel processo dialettica fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto, quindi,
1: siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente Claude fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì. Poi nessuno ha mai capito sti token.
0: No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con XAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: Tennessee.
0: Del Tennessee, qua.
2: Che abbia chiamato Mississippi.
1: Sono quei posti là in mezzo.
0: Sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no, direi, perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del... A proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, e quello che sta succedendo all'interno dell'industria, collegare queste linee solo in base agli annunci no, non torna, non funziona, evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: sei anni 2000,
1: esatto, com'era già com'è quella roba global,
2: pensa globale e agisci locale,
1: quello, bravo,
2: madonna,
1: salva il pianeta,
0: e poi fai la spesa alla Lidl,
2: attenzione che bussa Agnoletto, entra dalla porta come cazzo si chiamava
1: quello
0: il Mississippi
1: la prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano, non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba al Piave della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire com'è andata la diretta dell'Economist,
2: stout, tra l'altro, quindi
0: poco british, sì. Però vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto a fine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ma cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati, e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera, bravo, siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate gancio per scoprire dove.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì. Ah, c'era già un pullman qua che si stava organizzando.
2: Dai, le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Profluvio di lacrime, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai che
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no, non mi parare, Teresa.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

nostra tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

rossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party, sempre con il nome di questa trasmissione Orda d'Oro. E come ho detto, oggi faccio un bait and switch, vi vado a parlare non di Asia centrale, ma degli Stati Uniti. Mi ha chiesto di parlarvi di una notizia che è arrivata una decina di giorni fa, che è passata abbastanza in sordina, che però potrebbe avere delle conseguenze abbastanza importanti per il diritto allo studio delle persone trans negli Stati Uniti, che è la decisione del governo federale di utilizzare l'istituzione di protezione delle pari opportunità, del diritto allo studio per le donne, quello che viene chiamato il titolo 9, come sistema giuridico per andare a limitare l'estensione del diritto allo studio delle persone trans. Questa istituzione, quella del titolo 9, è appunto un'istituzione che esiste dal 1972, è un emendamento alla legge sul diritto allo studio che prevede la non discriminazione di genere. E in realtà dovrei dire che questa legge proibisce la discriminazione sulla base del sesso, non del genere, che è una questione che è rilevante ai fini della storia di cui andiamo a parlare oggi. E quindi vorrei forse iniziare cioè, mettendoci d'accordo sui referenti che andiamo ad utilizzare, perché nel contesto della giurisprudenza statunitense il sesso e il genere sono due categorie che vengono considerate come distinte. Il sesso è una categoria biologica, il genere è una categoria, di tipo sociale e culturale. Ovviamente, nel mondo della ricerca si mettono in dubbio cioè il fatto che queste due categorie non abbiano dei confini che possano in un certo senso sfumare l'uno nell'altro. Sulla questione della biologicità, totale del sesso ci sono una marea di obiezioni da fare, però in questo contesto di giurisprudenza possiamo pensare che ogni persona, può identificarsi o gli viene assegnata una di queste due categorie. Cioè, scusate, entrambe queste categorie, e che in teoria non dovrebbero coincidere l'una con l'altra. Quindi, dal punto di vista, e l'idea di solito è appunto che il sesso, essendo una categoria biologica, non può essere soggetto a modifiche o autoidentificazione da parte dell'individuo. Poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sul quanto non siano poi culturalmente identificate in realtà appunto le categorie, no, all'interno di questo continuum che va dal maschio alla femmina. E poi dal punto di vista del genere, invece, questo si riconosce che è una categoria dove le persone hanno un certo livello di autoidentificazione. Ora, a livello di conoscenza sia accademica, sia scientifica, sia anche politica e di concettualizzazione del discorso attorno a queste due categorie, ci troviamo davanti a un ambito di discussione che è cambiato molto rapidamente, ed è cambiato molto dagli anni 60 ad oggi. Per cui, quando inizialmente non avevamo le parole per parlare di queste varie categorie, esisteva in inglese il termine sex, che doveva andare a coprire tutta una serie di questioni che oggi noi concettualizzeremmo come genere. Questo è un problema perché quando vengono scritte le leggi negli Stati Uniti iniziali sulle questioni di appunto le protezioni contro le discriminazioni di genere in vari ambiti, non solamente nel contesto del titolo 9 e dell'educazione, si parla della necessità di non discriminare le persone sulla base del sesso. Però, se voi doveste portare a termine una ricerca su quello che è il campo semantico che c'è in testa delle persone che hanno scritto queste leggi nel momento in cui le stavano andando a comporre, vi rendereste conto che la maniera in cui in realtà intendono il termine sesso è chiaramente un overlap, una parziale coincidenza con il concetto di genere. E il motivo per cui sappiamo questa cosa è che una ricerca del genere esiste, è stata presentata anche alla Corte Suprema, è stata portata avanti da una serie di linguisti dei corpora che si sono occupati di andare a vedere esattamente questo, come si fa a mappare il campo semantico di un termine. Andiamo a vedere quali sono gli altri termini con cui compare frequentemente all'interno di una serie di termini. Quindi si è preso un
una serie di testi che sono appunto le varie leggi che contengono provisioni su appunto la non discriminazione nei confronti delle donne, di fatto, e si è andato a vedere in quali contesti d'uso vengono utilizzate, quali sono gli aggettivi che compaiono con il termine sex, quali sono le combinazioni di parole che sono le più frequenti, quali sono i significati di queste combinazioni di parole, quali sono le idee più frequentemente associate all'interno di questa discussione. Si è visto che in questo tipo di documenti, e che poi sono stati messi in confronto, a confronto con documenti che sono invece, per esempio, pubblicazioni di articoli di quotidiani, registrazioni di telegiornali, quindi come si parla invece sui media dello stesso periodo, degli stessi termini, si è andato a capire che la maniera in cui le persone parlano negli anni 70 di sex è effettivamente quello che noi oggi considereremmo il genere. Quindi, nella mente del legislatore, al momento in cui scrive la legge, è probabile che questo tipo di protezione del titolo 9 dovrebbe estendersi alla non discriminazione sulla base del genere. Sulla legittimità di questa interpretazione, cioè che se noi possiamo interpretare il sex-based discrimination come applicabile anche alla questione di genere, si gioca la legittimità di quello che Trump sta cercando di fare. Per cui l'analisi linguistica all'interno della giurisprudenza statunitense è una questione importantissima, di routine si impiega diciamo, l'expertise dei linguisti per cercare di supportare o di discreditare alcune argomentazioni, e questa è l'unica parte di questa storia di cui io mi sentivo di dire che ero molto felice di parlarvene, e quindi l'ho messa all'inizio di quella che altrimenti invece è una puntata proprio della disperazione più totale di quello che sta succedendo all'interno delle istituzioni universitarie statunitensi. Quindi, per ricapitolare questo primo segmento di questa trasmissione, siamo davanti a una legge che entra in vigore nel 1972, si chiama Titolo 9 e prevede una serie di regole e di strumenti per togliere cioè per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne e farle accedere all'educazione universitaria, ma anche togliere le problematicità materiali del perché le donne non riescono ad accedere all'istruzione universitaria. Questo tipo di protezione si basa sulla definizione del sesso, quindi le persone che sono femmine in questa definizione hanno il diritto a essere protette dal titolo 9. La questione è: possiamo estendere o non estendere questa interpretazione del sesso anche al genere? Perché a questo punto, se la protezione del titolo 9 si estende anche al genere, le donne trans sono coperte da questo titolo di protezione. Come vedremo nel resto di questa storia, purtroppo quello che l'amministrazione Trump sta cercando di fare è non soltanto non far applicare il titolo 9 alle donne trans, ma anzi utilizzarlo come strumento per andare a colpire le università che garantiscono il diritto allo studio e all'autoidentificazione delle donne trans, ammettendole all'interno di spazi che sono spazi per le donne, quindi i dormitori, le squadre di sport e ogni altro tipo di diciamo, struttura e istituzione pensata per l'aggregazione femminile. Mi fermo subito con una pausa musicale. Oggi la colonna sonora direi che non andrà nell'ambito dell'Asia centrale. Ci mettiamo a celebrare un po' di rabbia femminile e la prima canzone che vi passo è un pezzo bellissimo di questa cantante trans spagnola Villano Antillano insieme a Bizarrap.

E allora, il titolo 9, come vi ho detto, entra in vigore nel 1972, un emendamento alla legge sull'educazione superiore e in realtà va a concretizzare una serie di proposte di legge che iniziano nel periodo, cioè nel 1964 con la legge sui diritti civili. Va a risolvere un problema no noto, reale dell'epoca, che è quello dell'esclusione delle donne dai programmi di formazione superiore. Soprattutto master e dottorati. Questi sono infatti i programmi che negli Stati Uniti hanno l'accesso contingentato perché ci sono dei numeri chiusi. C'è quest'idea all'epoca per cui le donne che accedono a questo tipo di programmi poi comunque non entreranno nella forza lavoro una volta avendo ottenuto dottorati o lauree magistrali, perché le donne con l'alta educazione sono donne che tendenzialmente appartengono all'alta società e si pensa che quello che vorranno fare poi è andare a sposarsi e abbandonare la carriera. E quindi ci sono università, ma anche molto importanti, che giustificano il non ammettere le donne come un investimento per il benessere della nazione, perché si va a formare chi poi entrerà a far parte appunto della forza lavoro. Quando viene fatto passare questa legge, c'è un lungo periodo di lotte da parte di una serie di senatrici per riuscire a far passare questa legge. Ci sono ovviamente organizzazioni femministe che si mobilitano per far passare questa legge. Quando viene passata, stabilisce che ogni istituzione di educazione superiore, universitaria, che riceve fondi dal governo federale. E questi possono essere diretti o indiretti, questa è una questione importante perché se voi foste all'interno di una università completamente privata in cui non avete accesso con nessun tipo di borsa di studio, allora il titolo 9 non si applica e quindi fondamentalmente vi può essere negato l'accesso a questa università in qualsiasi modo e con qualsiasi scusa, però se la vostra università prende fondi federali e quindi questo significa una qualunque università che fa parte del sistema pubblico, University of California, una delle università più grandi degli Stati Uniti, è pubblica, o un'università dove vengono accettate borse di studio del governo, quindi la maggior parte delle università che conoscereste negli Stati Uniti fa parte di questa categoria. Queste università devono creare un ufficio e designare una persona come coordinatore dell'ufficio del titolo 9 che deve mettere in pratica all'interno delle regole, linee guida pratiche dell'università il rispetto della non discriminazione. E quindi questa è una persona a cui in teoria ci si può rivolgere con domande, se per esempio siete un dipartimento e volete capire come portare avanti l'ammissione all'interno del vostro programma di dottorato senza discriminare per il titolo 9, oppure potete rivolgervi a loro se siete una donna e pensate di aver subito discriminazione per questo motivo all'interno del vostro programma. Questo tipo di protezione viene data crucialmente sia alle studentesse sia alle lavoratrici dell'università, soprattutto perché in molte università statunitense l'insegnamento viene portato avanti da persone che sono al contempo all'interno di un programma di dottorato e quindi la linea di confine tra chi è studente e chi è lavoratrice non è sempre chiarissima, quindi tutte le studentesse e le studentesse di dottorato, anche quando sono inquadrate all'interno di programmi dove stanno insegnando, vengono protette da questo titolo 9, che inizialmente tra l'altro aveva anche un valore grandissimo nel contesto delle squadre, delle atlete, perché è stato anche uno degli strumenti che si è utilizzato per aprire di fatto la possibilità alle donne di entrare all'interno delle squadre, di avere spazi dove potessero allenarsi nei programmi statunitensi. Dal 1972 al 2020 il titolo 9 rimane applicato nel contesto universitario senza che succeda niente. Come vi ho detto, è il modo in cui si gestiscono anche i casi di molestie sessuali sul posto di lavoro, almeno per le studentesse di dottorato che prendono parte all'istruzione.
e quello che succede è che voi vi rivolgete, se dovete portare un caso di molestie sessuali all'ufficio del titolo 9 sul vostro campus, loro fanno un primo passaggio in cui siete chiamate a dare testimonianza per vedere se siete testimoni attendibili di quello che vi è successo e se quello che vi è successo rimane all'interno della definizione di quello che viene considerato discriminazione, e poi si fa un secondo passaggio in cui la persona che voi accusate di molestie sessuali viene chiamata a dare la propria versione dei fatti e si decide davanti a una commissione come andare avanti. Cioè, ci sono una serie di sanzioni che possono essere date, questo non è un processo penale, non ci sono outcome dal punto di vista penale, ma si possono combinare una serie di operazioni, cioè di strumenti, come per esempio si può decidere di non farvi più partecipare alle lezioni con la persona che si è resa responsabile di queste molestie, oppure si può decidere, nel caso in cui lavorate assieme, di non farvi più partecipare ai meeting di insegnamento insieme, o si può decidere di darvi magari una borsa di studio per farvi finire l'università senza dover tornare a incontrare questa persona. Nel caso in cui viviate negli stessi appartamenti in campus, si può anche provvedere a spostarvi. Per cui, come vedete, le cose che possono essere prescritte dal titolo 9 sono tutte molto pratiche, cioè l'obiettivo di questa legge è farvi finire il vostro percorso universitario senza dover incontrare la persona che magari avete riportato. Nel 15 maggio del 2020, l'amministrazione Trump cambia il proprio approccio al titolo 9 e fa due cose. La prima è più in sordina, nel senso che la maniera in cui le regole vengono applicate all'interno dei campus dipende da quello che decide il coordinatore del vostro campus. Quello che conta come molestia o come non molestia viene deciso all'interno di una serie di linee guida che vengono implementate dal campus, e quindi cambiare queste linee guida può portare a escludere intere categorie di molestia sessuale dalla definizione. E quindi quello che viene fatto a tutti gli effetti durante la prima amministrazione è quello di restringere il campo di quello che viene considerato discriminazione sotto il titolo 9 in maniera informale, cioè cambia la vibe, diciamo, del contesto, e si chiede ai campus di rivedere le loro linee guida, e si espandono le protezioni per le persone che vengono accusate di molestie sessuali. È molto difficile per me parlare di questa questione perché, da un certo punto di vista, è buono che ci siano più protezioni anche per le persone che vengono coinvolte, no, da entrambi i lati di questo processo. E ci sono maniere di parlare del titolo 9 che sono molto coinvolte all'interno di un lessico che comunque è pro-carcerario, che vede nella punizione comunque l'unico modo per gestire una serie di questioni. Però, secondo me, è importante ricordare che il titolo 9 funziona, viene applicato in casi di sbilanciamento di potere. Le persone che di solito vengono accusate all'interno di questo framework, che appunto è, tra l'altro non ha valore di tipo penale, sono quasi sempre persone che sono in posizione di potere superiore rispetto alle donne che portano i casi. I casi tipici di applicazione del titolo 9 sono quasi sempre questioni di professori che molestano studentesse, e soprattutto il titolo 9 non ha strumenti tali per riconoscere i pattern, perché ogni volta che voi portate un caso, questo caso deve essere valutato nella sua singolarità. Nel contesto universitario, in un posto in cui le studentesse arrivano e se ne vanno nel giro di 3 anni, e le studentesse di dottorato arrivano e se ne vanno nel giro di 5, vi rendete conto che negli anni non c'è una maniera per tenere traccia della possibilità che, per esempio, i professori universitari replichino le molestie su persone diverse. E se voi non avete una rete informale alle spalle che vi prepara alla possibilità che l'uomo con cui state lavorando possa essere una persona che opera questo tipo di azioni, non avete un modo per far
gestire la questione all'università. E questo ha portato negli anni a casi orribili, cioè quando noi parliamo di appunto casi non applicati di titolo 9, vi sto parlando spesso di questioni dove uomini professori con 8, 10, 12 denunce nel corso di 2 o 3 anni all'interno dello stesso dipartimento non vengono rimossi dalla loro posizione. Perché ogni caso deve essere valutato a sé stante e quindi questo tipo di protezione nei confronti delle persone che vengono accusate finisce per svalutare completamente quello che dovrebbe essere l'operato del titolo 9. La seconda cosa che viene fatta è che per la prima volta il 15 maggio del 2020 l'amministrazione Trump usa il titolo 9 come strumento per andare a colpire la scelta di uno Stato, in questo caso lo Stato del Connecticut, di considerare le ragazze trans come ragazze, come donne a tutti gli effetti. Perché il 15 maggio del 2020 invia una lettera al Ministero dell'Educazione, allo Stato del Connecticut, dicendogli di cessare immediatamente, ordinando di cessare immediatamente la pratica di lasciare che le ragazze delle scuole superiori trans partecipino agli sport all'interno delle squadre femminili. E questa è la prima volta, che vediamo la possibilità del titolo 9 di essere utilizzato in questo ulteriore step. Quindi la prima fase è quella di depotenziarne, le applicazioni per le donne e la seconda è quella di utilizzarlo come uno strumento nella guerra che l'amministrazione Trump ha nei confronti delle persone trans. Mi fermo ancora una volta per un'altra pausa musicale, vi faccio sentire un pezzo molto bello, sempre in spagnolo, di Ile, che si chiama Contra Todo.

E vi ho detto che appunto il titolo 9 viene utilizzato come strumento per richiedere la messa in pratica di una serie di strategie che difendano le donne che sono state vittime di molestie sessuali o aggressioni in campus. E non vorrei che vi foste fatte l'idea che questo era l'obiettivo originale della legge. Questa è una pratica che si stabilisce dopo anni di uso della legge in questo senso da parte di organizzazioni femministe, per cui il primo caso, se non sbaglio, in cui viene usato in questa maniera è contro l'università di Yale, in cui una studentessa denuncia all'università il fatto di essere stata violentata da un suo compagno di classe, un giocatore di football. L'università non fa niente, lei chiede che non le venga, cioè che le venga permesso di non seguire le classi con questa persona. L'università non espelle questa persona, non prende nessun tipo di decisione e dopo ripetuti tentativi di gestire la situazione, un gruppo femminista consiglia a questa studentessa di utilizzare il titolo 9, quindi di fare causa all'università sostenendo che la mancata protezione da questo punto di vista equivale a discriminazione sulla base del sesso. E quindi cioè, questa è un'applicazione, appunto, un'interpretazione del titolo 9 che ha radici profondamente femministe, e che, e che va a sostituire quella che era l'intento originario un po' di questa legge, che invece era soltanto quello di andare a garantire l'accesso a una serie di programmi ed espandere la partecipazione delle donne all'interno dei programmi di sport. Su questa questione dell'accesso ai programmi sportivi cioè è un po' centrale, un po' importante anche questa discussione, perché questa è chiaramente la motivazione, l'interpretazione della legge che dà oggi l'amministrazione Trump. E questo ha permesso all'amministrazione Trump di utilizzare la legge per andare a colpire le donne trans. Sapete che l'amministrazione Trump ha costruito un'intera retorica, su questa questione delle donne trans all'interno degli spazi, degli sport femminili, e in linea con questa sua interpretazione va a occuparsi appunto di titolo 9 nel contesto universitario. Quindi io vi ho detto che il primo tentativo di andare oltre la prima fase, cioè la prima fase è quella di depotenziare il titolo 9 nel gestire le molestie e nel gestire ogni tipo di grievance, viene chiamato ogni tipo di caso che viene aperto dalle donne per dimostrare di non riuscire a partecipare completamente ai programmi di educazione per via di discriminazione. Il secondo step invece è quello di utilizzare il titolo 9 come strumento attivo di discriminazione nei confronti delle persone trans. Quindi il primo tentativo è quello del 15 maggio del 2020. Come vi ho detto, allo stato del Connecticut viene ingiunto di non far più partecipare le ragazze trans all'interno dei programmi sportivi delle scuole superiori. Questo tentativo viene capito dal Partito Democratico che nel 2021, e poi forse anche, no, nel 2022, scusate, cerca di espandere la copertura del titolo 9 a coprire anche l'identità di genere, pensando, così facendo, di riuscire a finalmente chiudere questo gap, e quindi dire la legge si applica sia su discriminazione di genere e di sesso, e quindi va a diciamo, gestire anche le grievances e complaint portate avanti dalle donne trans. E purtroppo però nel 2025 un giudice federale della Corte del Kentucky ordina alle scuole dello Stato di tornare all'interpretazione del primo mandato Trump e di ignorare fondamentalmente la correzione che viene fatta dai democratici e questa cosa poi si porta dietro uno strascico un po' a grappolo in cui di fatto si ritorna a interpretare in vari stati, il titolo 9 come questa versione, cioè a livello federale non viene implementata la correzione. E questo poi porta a una serie di casi in cui appunto il
governo Trump cerca di utilizzare il titolo 9 come maniera per andare a punire il supporto alle persone trans, cioè, in realtà specificatamente alle donne trans, non agli uomini trans in questo contesto. Dopo il Connecticut c'è un altro caso importante, quello della California. Questo succede a metà anno del 2025, in cui varie scuole in California, cioè lo stato della California in realtà in generale, viene trovato colpevole di aver permesso alle donne trans di partecipare negli sport universitari, nelle scuole universitarie, e viene proposto come correttivo per questa azione di cacciare queste donne dalle squadre in cui si trovano e togliergli le medaglie che avevano vinto. Quindi comunque vedete che cioè, su questa applicazione nei contesti dello sport femminile c'è tantissima attenzione da parte del governo. E poi questo è l'ultimo caso, il caso che è successo recentemente a maggio è quello dello Smith College. Lo Smith College è un college femminile del Massachusetts. Che viene fondato nel 1871, ed è aperto alle donne. Dal 2015 il college ha esplicitato nella sua policy di ammissione che loro non hanno problemi con l'ammissione delle donne trans, quindi loro ammettono donne cis e trans senza problemi, e questa pratica viene portata avanti di fatto per una decina d'anni, fino a quando un gruppo conservatore nel college apre il complaint ufficialmente, e quindi una volta che viene mandato un complaint sul fatto che una scuola stia violando il titolo 9, parte un sistema di investigazione che porta prima a essere, cioè all'investigazione a livello di campus e poi si va a livello statale. Quindi questa tra l'altro è un'altra questione che andrebbe discussa. I casi di violazione del titolo 9 non partono mai senza che cioè, senza che ci sia una richiesta. Che potrebbe essere una richiesta da parte della vittima, quote unquote, anche se è un termine che non mi piace particolarmente, però che può spesso anche essere una richiesta che invece parte da qualcuno che è tipo un gruppo che si organizza o quello che è un mandated reporter, per cui una persona che è obbligata a riportare questi casi. Per esempio, nel sistema californiano, se voi siete un insegnante e una studentessa vi rivela un caso che voi interpretate potrebbe essere discriminazione, voi siete obbligate a riportare al titolo 9. Questa è un grande contenzioso nel contesto statunitense perché si pensa che crei una situazione in cui si toglie la fiducia da parte delle studentesse, nel senso che, cioè del corpo studentesco in generale, nel senso che spesso, appunto perché sono le dottorande ad occuparsi cioè, di amministrare l'insegnamento, siamo vicine in età, le persone che insegnano sono vicine in età tendenzialmente alle persone che stanno facendo la triennale e quindi sono un po' persone a cui ci si sente magari di potersi aprire, raccontare cosa sta succedendo, ma non necessariamente con l'intenzione di poi triggerare una procedura. Procedura che poi è abbastanza umiliante per la persona che viene identificata come vittima perché appunto cioè, richiede un'interazione con degli uffici il cui scopo è comunque inizialmente quando la legge viene prevista quello di proteggere appunto le studentesse, ma oggi è più lo scopo di proteggere l'istituzione universitaria, quindi si cerca di determinare che quello che viene portato come caso non si qualifica sotto le definizioni e quindi appunto, questo è il motivo per cui anche dei gruppi di attivisti possono portare casi davanti all'ufficio del Title IX. E soprattutto si può andare, si può escalare questa pratica, cioè se viene chiuso il caso in una maniera che non è soddisfacente, questo è il caso dello Smith College, si può andare a livello prima statale ma poi anche federale, c'è cioè la possibilità di portare il.
la lamentela davanti all'ufficio dei diritti civili del Ministero dell'Educazione, e a questo punto sarà un impiegato federale che si occupa di determinare se il caso ha senso essere portato avanti oppure no. E in questo caso ovviamente è stato determinato di sì. Saprete sicuramente che all'interno dei campus statunitensi c'è moltissimo questa pratica di lasciare che gruppi di giovani conservatori di fatto triggerino delle investigazioni del genere per creare il caso che poi venga portato davanti alla Corte Suprema, per cui si va a cercare la situazione in cui una persona possa aver ricevuto quella che considera una discriminazione, per poi andare a cioè con lo scopo specifico di far iniziare una catena burocratica che porti alla Corte Suprema, perché la Corte Suprema può far cambiare l'applicazione delle leggi. Recentemente, per esempio, era successo nell'Università dello Utah con una studentessa che era stata bocciata in una classe di, penso di, sempre di studi di genere, per avere

tema. Quindi pensate che spesso l'obiettivo di appunto far aprire queste questioni è unicamente quello di creare la possibilità giuridica per reinterpretare e revocare tutti i diritti che sono stati conquistati dagli anni 60 a oggi negli Stati Uniti. Come andrà questo caso? Non si sa, non era il primo che succedeva, come vi ho detto, ci sono stati almeno il caso del Connecticut e della California precedentemente, ma è la prima volta, mi pare, se non sbaglio, che questa strategia viene utilizzata contro un college specifico, un'università specifica e poi un'università che penso sia anche abbastanza piccola, per cui non si sa se risulterà nel fatto, cioè se dovesse creare il precedente per cui questa università decide poi di non far più entrare le donne trans. Di non ammettere più le donne trans, pur di non farsi togliere i fondi federali, questo ovviamente creerebbe un precedente abbastanza inquietante. E quindi siamo arrivati alla fine del nostro tempo, questo era quello di cui vi volevo parlare oggi. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane. Vi lascio con un pezzo finale che si chiama SHIT, Shit, di Princess Nokia. E come sempre un abbraccio a chi ci ha ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.

0: Devi cambiare il mood.
1: Devi taggare tutto.
0: Tutto.
2: No, no,
3: no,
2: no,
3: no,
2: no, no, no.
4: Il vero sballo è dire no.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
1: Leccamelo!
2: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo! Scusino, vadiano avanti.
0: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
2: Oscioni, te piacere. Va a pigliare la bere alle signorine.
3: Va bene, vado io, vado giù.
4: Scusi, io ho seguito un po' la questione le donne incazzate e via, ma insomma la donna, o l'uomo.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

boccata. È sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.